Ciao i miei amici dell'Italia, sono Tommasimo Sadier, un saluto agli ascoltari di Antenna Web e questo è il mio brano Les Insomnies Tokyoites.

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Alberto Ventrella. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Satellite.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ballate questo singolo, divertitevi e godetevi un'estate da favola.

0: day, there's gonna be a day I will see that son of mine. And the wonderful, beautiful, sunny day will help me.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano All I Want dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Ciao, sono Emily Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce, brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Galiazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditore

editrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: pasto in casa, non grave, ma fastidioso.
1: Volevi rilassarti?
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, tipo un rubinetto che inizia a perdere, una luce che smette di funzionare, una presa che fa contatto male, oppure un elettrodomestico che improvvisamente non risponde più come dovrebbe.
0: Ma il fatto che resti lì qualche secondo fermo a pensare, ok, e adesso da dove inizio?
1: Perché non sei un tecnico, non hai tutto chiaro e soprattutto non sai se è una cosa semplice o qualcosa che può peggiorare.
0: Ed è proprio in quel momento che l'intelligenza artificiale può fare la differenza, perché ti aiuta a trasformare un dubbio generico in qualcosa di più concreto e gestibile.
1: Con strumenti come Gemini o Google Lens puoi partire anche da pochissimo, persino da una foto del problema e ottenere subito un'indicazione su cosa potrebbe essere.
0: Oppure puoi descrivere la situazione con parole semplici e avere una prima diagnosi che non sostituisce un tecnico, ma ti dà una direzione chiara almeno.
1: E già questo cambia completamente l'approccio, perché passi dal non so cosa fare al ok, almeno ho capito da dove partire.
0: Poi c'è la parte operativa, quella in cui devi capire concretamente cosa fare passo dopo passo.
1: E qui entrano in gioco piattaforme come YouTube, iFix, dove trovi guide dettagliate, spiegazioni visive e soluzioni pratiche per problemi molto comuni.
0: La cosa interessante è che molte di queste operazioni, che sembrano complicate, in realtà sono gestibili con un minimo di attenzione e gli strumenti giusti.
1: Sistemare un sifone, cambiare una presa, controllare un interruttore o stringere un raccordo sono esempi tipici di situazioni che, con una guida chiara, diventano molto più accessibili.
0: E allo stesso tempo impari anche un'altra cosa fondamentale: riconoscere i limiti.
1: Perché uno dei rischi più grandi è pensare di poter fare tutto da soli, quando invece ci sono situazioni in cui è meglio fermarsi.
0: E avere un supporto che ti spiega anche quando è il caso di chiamare un professionista ti evita errori, perdita di tempo e spese più alte dopo.
1: E in più arrivi preparato, perché quando contatti qualcuno riesci a spiegare il problema in modo più preciso, senza partire completamente da zero.
0: Questo rende tutto più veloce, anche l'intervento di chi viene ad aiutarti.
1: E poi c'è un aspetto meno evidente ma molto importante per la sicurezza.
0: Sapere cosa stai facendo, anche nelle piccole cose, riduce il rischio di fare danni o di metterti in situazioni scomode.
1: Con gli strumenti giusti inizi subito, capisci meglio la situazione e prendi decisioni più rapide. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Alcune volte avere una sola direzione non basta più. Le strade si moltiplicano e fermarsi diventa inevitabile. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è crocevia. Il crocevia è il punto in cui il percorso lineare si interrompe. Proseguiamo il viaggio che è cominciato ieri col binario e, dopo aver parlato di questo binario che ci guida e ci accompagna, arriva il momento in cui le direzioni si aprono. Non c'è più una sola strada da seguire, ma più possibilità da prendere in considerazione. Il crocevia obbliga a rallentare. Non si può attraversarlo in automatico. Serve uno sguardo attento, una valutazione, anche solo un attimo di esitazione. Ogni strada porta con sé, infatti, una promessa, però può riservarci delle incertezze. Non sappiamo cosa troveremo al termine di quel percorso, anche perché noi non possiamo prevedere tutto. E proprio per questo scegliere diventa difficile. Ogni scelta è quello che ci complica la vita, ma ci dà anche lo stimolo ad andare avanti. Ogni scelta implica anche una rinuncia. Ogni direzione scelta lascia indietro delle altre possibilità, che forse non conosceremo mai e di cui forse un giorno potremmo pentirci. Eppure il crocevia è anche uno spazio di libertà. È il momento in cui possiamo cambiare rotta, in cui non siamo più vincolati a un percorso già tracciato. Dopo un binario, allora il crocevia apre le opportunità, ci permette di
1: Dopo un binario, allora il crocevia apre l'opportunità, ci permette di

Dopo un binario, allora il crocevia apre le opportunità, ci permette di acciappare grigia, diversa da quella che la nostra mente ha in mente per noi. Scusate il gioco di parole. E spesso è proprio il momento della scelta a trasformarci, più ancora della strada stessa. Il crocevia ci ricorda che ogni direzione nasce da una decisione, anche quando non siamo completamente pronti. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Un saluto da Antonio Torretti e un appuntamento domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, pronto. Guardi, stiamo aprendo. A breve apriamo il market.
1: Che market, scusi?
2: Il supermercato, via Rimesse.
1: No, guarda che non c'entro io con via Rimesse.
2: E cosa cosa c'entra, scusi?
1: Questa è tutt'altra zona, lei chi cercava, scusi?
2: No, no, noi era una telefonata informativa, diciamo, stiamo per aprire il supermercato.
1: Ecco, le dico che io non so neanche dove via Rimesse, quindi ecco.
2: Quindi lei non viene a fare la spesa da noi, deduco?
1: Se sono in un'altra zona, no. Okay. Dove...
2: Ci sono comunque i supermercati lì, cioè ce li ha anche lei, sì.
1: Sì, li abbiamo.
2: Va bene. Ok, allora la saluto.

0: Noi entriamo.
1: Beh, la signora in un'altra zona, però potrebbe anche ogni tanto farci un salto, no? Da noi a trovarci. Cioè, Supermarket è unico e inimitabile. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi. Ma poi oltretutto, i prodotti che noi vendiamo non ce li ha nessuno, mettetevelo in testa. Cioè, quindi, tra i nostri scaffali troverete ilarità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Chi più ne ha più ne mette. E poi oltretutto abbiamo proprio la corsia dedicata a tutti gli articoli che durante il corso delle nostre puntate non riusciamo mai, perché in tanti anni non siamo mai riusciti a consegnarne uno, quindi ve li vendiamo, ve li ridiamo a prezzi veramente concorrenziali. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.

0: giocherai.
1: E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Marcampaolo dalle piaghe sotto le unghie. Marcampaolo era un eremita dalla straordinaria resistenza al dolore che trascorse anni a scrivere preghiere con uno scalpello su pietra finché non gli vennero delle piaghe terribili sotto le unghie. Invece di lamentarsi, le considerò un dono divino e iniziò a guarire gli altri toccandoli con le dita piagate. Si racconta che un giorno guarì un'intera città affetta da una misteriosa malattia solo sfiorandola con il mignolo. Dopo la sua morte il suo corpo rimase incorrotto, ma con le unghie sempre pronte a sfaldarsi per il bene dell'umanità. È il patrono dei manicuristi e di chi ha problemi con le unghie incarnite.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, scusi il disturbo. Volevamo chiederle qualcosa, visto che lei vive dalle parti di Fermo, su questo santo di cui abbiamo parlato adesso, San Marcampaolo.
0: Non saccio Dio, sarà che non intendo queste cose, non lo so.
1: Ah, lei non venera santi, quindi da conoscere magari la vita dei santi, perché aveva sempre problemi di piaghe sotto le unghie.
0: Che roba c'aveva? No, se sbaglia.
1: Non lei, è il santo.
0: Ah, il santo,
1: Esatto. Quindi lei non ne ha mai sentito parlare di San Marcampaolo?
0: No, non lo saccio dire, no.
1: Ho capito. Guardi, prima di salutarla, gentilmente, per chi ci sta ovviamente ascoltando, se ci può dire a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Che te posso dire, però non so, perché non è che stanno a guardare
1: tutte le mattine.
0: Non lo saccio di, ecco.
1: Lei si sveglia tardi, cioè già sorto il sole quando si sveglia, oppure si sveglia che è ancora buio, magari alle 5:30? Di solito sorge quell'ora lì, 5:15, 5:20.
0: Per quell'ora penso di sì che mi sono svegliata già, però non so.
1: Non ha mai fatto caso. Ascolti,
0: no.
1: Visto che lei è febbraio adesso, no? Ci saprebbe dire almeno che cosa si semina adesso? Cioè nell'orto, se può andare giù qualche piantina, qualche pianta, qualche seme.
0: Ma questo lo si pianta quando uno ha voglia da farlo, c'è più tempo da farlo.
1: Quando
0: non è.
1: Uno pianta l'orto quando gli va, diciamo così, quando ha voglia di andare nell'orto a zappare.
0: Sì, certo.
1: Ho capito. Allora io la ringrazio, le mando un abbraccio e arrivederci, grazie.
0: Ciao.

0: Nel villaggio di Puzzonia viveva Fetidino, un gatto bellissimo, ma con un alito letale.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. No, scusi signora, questo gatto con l'alito marcio.
1: Che cosa?
0: Il gatto con l'alito fetido, Fetidino, questo gatto.
1: Ma che dici?
0: Come no, abbiamo iniziato la storia adesso. Ogni suo sbadiglio faceva appassire i fiori, svenire gli uccellini e scappare gli altri animali.
2: Mi sa che ha sbagliato il numero.
0: Chi è, scusi?
2: No, chi è lei, scusi?
0: No, no, stavamo parlando di sto gatto.
2: No, ha sbagliato il numero.
0: Ah, quindi lei non ne ha sentito parlare?
2: No.
0: Allora cambi, vabbè, saluto, grazie.
2: Salve.

0: Un giorno la gatta bella donna, stanca di quella puzza, gli chiese:
1: ma ti sei mai lavato i denti?
2: Pronto.
0: Sì, pronto, scusi, no, è perché non mi ricordo se mi sono lavato i denti. Quindi?
2: Stavo a vedere i denti.
0: I miei denti, non mi ricordo se ho fatto come il gatto, se me li ero lavati.
2: Sì, con la lavastoviglie.
0: Fetidino rimase di sasso.
3: Mai nella vita.
0: Il saggio gufo dottor Puffo gli diede subito uno spazzolino gigante e un dentifricio alla mente esplosiva.
4: Chi parla?
0: E stiamo raccontando la storia, il dentifricio, quello alla mente esplosiva.
4: Non so niente io, di quelle cose.
0: Chi si è lavati i denti, scusi? I denti, con cosa se li è lavati?
4: Come cosa con? Io non capisco di che cos'è.
0: No, ho detto, lei che cosa ha usato, il dentifricio o lo spazzolino per pulirsi i denti?
4: Cosa c'entra?
0: Perché appunto il gufo avrebbe dato questa dentifricio alla mente esplosiva al gatto.
4: No, non mi interessa.
0: Dopo un'intensa sessione di lavaggio, il miracolo Fetidino profumava di primavera. Gli animali smisero di scappare e bella donna accettò finalmente di passeggiare con lui. Morale della favola: anche il gatto più bello non conquisterà mai nessuno se ha un alito da discarica.
5: Quale storia?
0: Quella del gatto, abbiamo letta ora. Quindi deve salutare qualcuno?
5: Io no.
0: Chi salutiamo?
5: Va bene.
0: No, dicevo, chi possiamo salutare noi?
5: Ma io non riesco a capire cosa vuole.
0: No, volevamo avvisare che avendo finito di leggere la storia, se voleva salutare qualcuno lei o noi, lo potevamo fare.
5: Ah, no, va bene così, ho già salutato, grazie.
0: A lei, la saluto, buona giornata.
5: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, chiedo scusa, signor Aldo?
0: Sì.
1: Salve, scusi, è per l'ora esatta, gentilmente per i nostri ascoltatori.
0: Dica, dica.
1: Ecco, no, per sapere l'orario, perché oggi l'ora esatta è offerta dal signor Aldo, quindi ci dovrebbe dire che ore sono.
0: Adesso?
1: Sì.
0: Adesso è 20:05.
1: Ah, quindi ormai siamo verso sera.
0: Certo.
1: Ho capito. Va bene, la ringrazio molto.
0: Ciao.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi giovedì ci addentriamo a conoscere, a scoprire e ad intervistare i ragazzi, i cantautori, le band, gli interpreti che passano all'interno di Supermarket Show. Lei è già stata con noi un po' di mesi fa, stiamo parlando di Sofia Molon che torna con il singolo Canzone senza titolo. Sofia, bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao, è sempre un piacere essere qui.
0: Ciao Sofia, allora nel brano tu descrivi l'ansia non come un semplice disturbo, ma come una dea che vive dentro l'anima. È un'immagine quasi mitologica e sacrale. Questa scelta nasce dalla necessità di fare pace con questa emozione, smettendo di combatterla come un nemico esterno e accettandola come una parte di te, per quanto ingombrante?
1: Esatto, esattamente. È un argomento molto delicato al quale tenevo tanto parlare, almeno in uno dei miei brani, insomma. Perché è anche un po' poco conosciuto, nel senso che chi ne soffre, chi la conosce sa benissimo cos'è, però ci tenevo a descriverla un attimino per come la vedo io. Ovviamente poi ognuno è libero di chiaramente prenderla a modo suo, però sì, ci tenevo a appunto a parlarne, perché arriva un po' all'improvviso e quasi non te ne accorgi, però poi si annida dentro, diciamo, e risucchia tutta l'energia.
0: Crea
1: hai.
0: Dei problemi durante le creazioni quotidiane, immagino. Un po' so di che cosa stai parlando. Allora, proprio visto che volevo arrivare a questo punto qui, il brano si chiama, abbiamo detto prima, Canzone senza titolo, quasi proprio a suggerire che quando l'ansia arriva e ti toglie il fiato, manchino proprio le parole per definire ciò che si prova. È stato un modo per dire che l'emozione era così forte e paralizzante da rendere ovviamente impossibile etichettarla, o è un invito all'ascoltatore a dare lui un nome a quel ronzio nella testa?
1: Allora, l'idea è in realtà questo titolo qua l'avevo salvato nelle bozze del telefono quando poi effettivamente ho scritto il brano, e questa frase infatti c'è anche dentro, all'interno appunto del testo del brano, perché è come voler dire che voglio dare un nome, voglio dare un'identità all'ansia, però preferisco di no, perché ognuno la prende, la descrive in maniera propria, e è anche un po' difficile poi descriverla effettivamente, e quindi è un po' per lasciare uno spazio vuoto, per non dare una definizione effettiva, come per doverla lasciare un po' da parte, anche se effettivamente poi c'è. E quindi mi piaceva un po' tenere questa cosa un po' dubbiosa.
0: Beh, si cuce alla perfezione la tematica comunque che tu hai trattato all'interno di questo brano. Tu credi, Sofia, che l'ansia prima o poi possa diventare, man mano che uno cresce, un ricordo, oppure insomma potrebbe essere, chiamiamolo, un compagno, una compagna che ci fa tra virgolette compagnia ogni tanto durante il nostro percorso?
1: Allora, io credo personalmente, ovviamente, e poi non ho nessun tipo di competenza, mettiamolo in chiaro, però penso che si conviva, e non penso che se ne vada da un momento all'altro, però ci si convive e si prova a viverci lo stesso, insomma, e ognuno l'affronta in maniera diversa, però credo che una volta che arriva nella tua vita rimane lì e tu la gestisci.
0: Esatto, ecco, assume delle forme magari diverse, però col tempo si impara a capire quando sta arrivando e come poterla gestire, ecco, alla fine poi.
1: Esattamente.
0: Ecco, la maturità della vita aiuta anche in questo. Allora Sofia, ricordaci un'altra volta tutti i contatti social per trovarti sul web e ovviamente anche per eventualmente ascoltare altri lavori.
1: Allora, mi potete trovare in tutti i digital store musicali e in tutte le piattaforme e i social come Sofia Molon, e pubblico lì i miei brani e su YouTube, su Spotify, insomma, spero che vi piacciono e che possiate ascoltarmi.
0: Perfetto Sofia, grazie per essere ritornata all'interno di Supermarket Show, ti mandiamo un abbraccio e ovviamente un in bocca al lupo al tuo percorso artistico, e ora ci ascoltiamo Canzone senza titolo. Alla prossima Sofia, grazie.
1: Grazie, ciao a tutti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Scusi, disturbo gentilmente la signora Anna.
0: Sì.
1: Salve, chiedo scusa se la disturbiamo, la macelleria di via Perluigi da Palestrina. E sta arrivando un ragazzo con l'ordine appunto dei 40 cotechini, volevamo sapere se c'era qualcuno in casa oppure li lasciavamo lì sotto.
0: 40 cotechini per me?
1: Io ho un ordine, chiedo scusa, controllo dunque, via in... giusto?
0: E chi glieli spedisce?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo solo lo scarico. Io sono l'addetto alle consegne, non lo so. Noi abbiamo soltanto lo scarico. Oltretutto non sono da pagare perché sono già stati saldati. Però sono 40 cotechini freschi.
0: C'è il cancello, li lasci lì davanti al cancello.
1: Ma è roba sua. Perché
0: adesso non posso sentire.
1: No,
0: posso sentire.
1: Non veniamo su. Però siccome sono i cotechini quelli giganti e tra l'altro un utilizzo quasi da ristorazione.
0: Le dico di lasciarli davanti al cancello.
1: Ma però bisogna.
0: Io adesso non posso scendere.
1: Bisogna, sono 50 kg di carne, se no bisogna che qualcuno poi li porti su.
0: Li lasci lì.
1: Sono suoi comunque, mettiamo nome nella bolla, mettiamo suo nome.
0: Va bene.
1: Li lasciamo lì sotto allora, signora. Grazie, la saluto.
0: No,
1: va bene, grazie, ci sentiamo. Salve.
0: Grazie a lei. Buongiorno.

0: c'entrano.
1: Signora, scusi, mi perdoni se la disturbo ancora, è sempre la macelleria di prima, di via per Luigi, la Palestina. No, guardavo nella bolla di consegna, per quello che forse mi sta sorgendo un dubbio, c'è anche una mezzella di maiale in scarico. È sempre di roba sua?
0: Ma no, io non ho ordinato, non so neanche chi siano quella gente lì.
1: Però scusi, 40 cotechini e mezzo.

0: non li voglio, perché non ha capito. Io non ho ordinato niente.
1: Lei, quando l'ho chiamata 2 minuti fa, ci ha pur detto: guardi, che li lasci lì sotto, via in posto. Le sto dicendo che oltre
0: ai cotechini. Cosa vuole lei?
1: No, le sto dicendo che oltre ai cotechini c'era anche una mezzena di maiale. Cosa facciamo? La lasciamo lì sotto anche quella?
0: Cosa sto dicendo? Io non la voglio quella roba lì. Lei è un negozio di alimenti, di vendite quella roba lì.
1: Ma c'è
0: lei nel suo negozio.
1: Ma però
0: io
1: noi
0: non
1: dobbiamo,
0: perché
1: dobbiamo...
0: non conosco chi mi è andato.
1: Il ragazzo la deve lasciare lì sotto, quindi si troverà a 40 cotechini.
0: Insomma, se io le dico di che io non le voglio, cosa vuol dire?
1: No,
0: lei
1: perché...
0: dice che non la, se io non le ho voluto.
1: Ma è già stato pagato, cosa faccio? Me li tengo in negozio, mi va male. Io devo lasciarlo lì fuori, la lasciare lì sotto e poi dopo ve la dividete col condominio.
0: Lei
1: cosa
0: ha un
1: ne
0: negozio?
1: So? Io sono una macelleria, ma voi siete un palazzo, siete un condominio, mi scusi.
0: Beh, e allora perché telefonate a me?
1: No, perché così le lasciamo lì sotto, ve le dividete.
0: No, io non le voglio, non li voglio.
1: Se arriva ragazzo,
0: se le tengo in negozio lei, perché lei sa che chi le ha spediti. Le rispedisca il mittente. Io
1: quindi
0: non li voglio.
1: Non vuole cotechini e maiale.
0: Non li voglio. Ha capito?

0: Insomma, cotechini o no, siamo giunti al termine per questa puntata di Supermarket Show. Voglio ricordarvi, lo faccio alla fine di tutte le puntate, che per poter seguire le interviste che facciamo ai nostri ragazzi su Spotify cercate la sezione le interviste di Supermarket, mentre su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete le nostre puntate intere. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Racing a Zona Weekend, siamo qui, siamo tornati, eccoci qui con tutta la regia pronta in pole position per partire con questa nuova puntata sulla vostra radio preferita. Io sono Alessandra e al di là del vetro c'è Bob, Claudio, Andrea e Cecilia che lavorano per voi instancabilmente. Ed eccomi qua, sto per cominciare insieme a voi, siete sempre tantissime, tantissimi, questo nuovo appuntamento e abbiamo veramente tante cose da dirci, abbiamo trovato tante notizie, ma l'abbiamo ritrovati gli abiti di Madonna al Coachella? No, non sono stati ritrovati, vabbè, poi ne parliamo e poi è uscito il film Michael sulla vita, un biopic sul grande Michael Jackson. Ma intanto voi che amate tanto ballare, la musica elettronica, voglio aprire così parlando di un evento imperdibile a Milano. Sì, segnate. E perché il 23 maggio Norman Cook ci torna in Italia e stiamo parlando dei Fatboy Slim. E che bello se potessimo andarli a vedere tutti insieme. Prepariamo la macchina, prepariamo la car, la voiture per andare a vedere i Fatboy Slim a Milano e magari incontreremo qualcuno di voi, quello, insomma, qualcuno che ascolta Resina Zona Weekend a Milano. Vi ho dato una chicca, ma prima di iniziare, di cominciare questo puntatone, dobbiamo lanciare il nostro primo pezzo musicale. Ed eccoci qui, Resina Zona Weekend, con la nostra Hit Italia.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Ma mia, questi, oh. I rapper, benissimo, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

0: siamo tornati dopo tanta musica a parlare di un bel evento. Sto parlando degli After Hours, sì cari fan, perché partiranno dei concerti nel 2027, dobbiamo aspettare ancora un pochino, per i 40 anni del gruppo, 40 anni, 1987,
1: sono 40 anni, sono passati ben 40 anni da quando sono nati e 25 anni dall'album Quello che non c'è, dunque occasione doppia possiamo dire, appunto 40 anni del gruppo calcolati partendo dal primo 45 giri però My Beat Boy e poi 25 anni dell'album, appunto quello che dicevo prima, Quello che non c'è. Dobbiamo aspettare gennaio 2027 per andarli a ciappare il 12 precisamente, il 12 gennaio ad Amsterdam. Ci saranno infatti concerti non solo in Italia ma a Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino e poi si va in Italia con Brescia, Padova, Firenze, Napoli, Cesena, Roma, Milano, insomma tante date, c'è tempo per poterli ciappare, assolutamente. Bob è un grande fan, veramente qui siamo tutti fan degli After Hours. Non pensavo che si fossero formati ben 40 anni fa, pensavo meno. Il tempo passa e adesso ce li ascoltiamo con un bel brano tratto dall'album che a me piace veramente tanto, Hai paura del buio, 1997, anche lì sono passati tanti anni. Voglio una pelle splendida. After Hours.

siete andati al cinema? Eh sì, sì, perché c'è un film da non perdere, un biopic da non perdere, Michael. E siamo molto curiosi perché ancora molti di noi non sono andati a vedere questo film assolutamente da ciapare. Dobbiamo andare tutti insieme, ci dobbiamo organizzare per vedere appunto il nuovo Michael, opera di Antoine Foucault, che racconta i primi anni di vita del re del pop. E chi c'è che interpreta Michael Jackson? Il nipote. Grande interpretazione, tra parentesi, mi dicono, e noi anche di questo siamo molto molto curiosi. E siamo tutti fan naturalmente del grande e meraviglioso Michael Jackson, con tutti gli album dal primo all'ultimo. Allora, c'è il nipote Jafar Jackson, figlio di Germani, ed è veramente molto molto bravo, da non perdere. Assomiglia in modo impressionante allo zio, regge tutto il film. Probabilmente dicono che veramente lui è il fulcro totale di tutto il film. La pellicola racconta la prima parte della vita di Michael prima degli scandali, e anche questa è una cosa molto interessante, perché sinceramente molti di noi magari non sanno la vita del grande e meraviglioso Michael Jackson. Infatti si parla di un bambino con un grande talento, che c'è insomma questo padre padrone, conquista poi il mondo, e vediamo, non vi dico di più perché bisogna andare al cinema assolutamente a vedere questo film. Noi ce lo siamo segnato e dovete segnarvelo anche voi, Michael. E ce l'ascoltiamo Michael Jackson con che brano, che cosa abbiamo scelto, Cecilia? Che cosa vuoi, Cecilia? Eri indecisa, dall'aldilà del vetro. La nostra regia dice veramente eravamo indecisi la cosa per ascoltare, sono tantissimi. Billie Jean, hanno scelto questo brano del 1982 dal top album, veramente Thriller. Anche questo, sono passati tanti anni, 82, pensavo prima che Thriller fosse uscito prima. E allora Michael Jackson con noi, con Billie Jean.

Siamo arrivati alla rubrica che vi piace così tanto tanto tanto. Parlo del che fine hanno fatto personaggi che insomma sono diventati famosi per un brano, grandi classifiche, prime posizioni, poi magari di loro non si è saputo più nulla. Ma di chi parliamo oggi? Di Crystal Waters. Qualcuno di voi avrà detto, ho visto che si è mossa anche tutta la stanza della musica. Crystal Waters, statunitense, chi ama la musica dance la ricorda ancora meglio, un pronipote di un'altra cantante, Ethel Waters, e nel 1991 grande successo con Gypsy Woman, She's Homeless. E che vi ho ricordato, era più che altro specializzata nella musica dance, grande successo mondiale, grandissime posizioni nelle classifiche, primi posti in Svizzera, in Francia, e poi nel 91, nel 94 e nel 97 insomma pubblica album, numerosi singoli, 100% Pure Love, 100% Pure Love, e anche questo bellissimo brano. E poi ci sono state pubblicate delle raccolte, ha avuto anche tante collaborazioni, tra cui anche Alex Gaudino, scusatemi, per il singolo Destination Calabria, grande successo del 2007. Ma oggi non so granché, devo dire la verità, alla fine non mi avete messo bene che cosa è successo a Crystal Waters. Mi avete scritto tutta questa scheda, però non mi avete detto niente di specifico. Va bene, comunque grande icona della musica house, appunto attiva come cantante, autrice e produttrice. Ecco qua, mi hanno scritto, mi dice Bob, non hai visto bene, scusate, conduce il programma radiofonico mensile I'm House Radio, che è trasmesso in 60 paesi con milioni di ascoltatori, continua a pubblicare nuova musica come il remix Still in Love e grandi collaborazioni, perché nel 2024 ha anche pubblicato altra nuova musica per produttori house, e penso che faccia anche altri tour dal vivo, grandi performance dal vivo. Si occupa anche di attivismo e anche attraverso i social media. Ma adesso ci ascoltiamo questo suo meraviglioso successo del 91, appunto Gypsy Woman, She's Homeless. Quanto l'abbiamo ballata, Crystal Waters.

molto curiosi, saremo insomma sul pezzo per capire come sarà questa nuova, questo nuovo progetto. Per ora adesso ci ascoltiamo appunto Sabrina Carpenter, non Madonna, perché così vi facciamo conoscere, se non la conoscete, una grande e meravigliosa artista internazionale, grande successo in tutto il mondo, Sabrina Carpenter.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.
3: E dopo tanta musica, tante notizie, tante cose che ci siamo dette, insomma, stiamo arrivando alla fine di questa puntatona di Resina Zona Weekend in mia compagnia Alessandra. Sì, ci siamo detti veramente tante cose, ma vogliamo ancora ricordarvi, perché vi dovete cominciare a preparare un evento unico in Italia, all'Unipol Arena di Bologna. Avete preso già carta e penna, voi un po' più boomer, e il telefonino per scrivere questo appuntamento, e magari qualcuno né carta e penna né telefonino se lo ricorda a memoria, se lo ricorda a memoria, perché il 17 aprile che cosa ci sarà? Il 17 ottobre 2026, Strokes. Che puntatone, che appuntamentone! Dove li potete ciapare i biglietti? Dovete andare su internet e vedere dove li potete ciapare. Vi dovete anche muovere perché finiranno abbastanza velocemente. Vabbè, c'è tempo, 17 ottobre, insomma, un po' di tempo ce l'avete. I biglietti vanno dai 57 euro in su, mi dice Bob. Tu ci vai, Bob? E Bob mi fa sempre segno che è ora di terminare. Certo che sei noioso, Cominciamo i nostri saluti di rito. Abbiamo parlato veramente di tante cose. Vi terremo aggiornati sui vestiti di Madonna, se sono stati ritrovati, se magari qualcuno si è ciapato anche la ricompensa. E che poi sarà una notizione, magari già è successo e noi non lo sappiamo. E va bene. Ma soprattutto vi dobbiamo dare appuntamento per la prossima puntata. La prossima settimana noi torniamo, sempre in mia compagnia Alessandra, tutta la stanza della musica, Andrea, Bob, Claudio, Cecilia. E soprattutto qui sulla vostra radio preferita per parlare di musica e di tante altre cose. Bob, basta, mi distrai con stringi che mi fai con la manina. E va bene, il tempo è finito, e allora appuntamento alla prossima settimana. Sempre grazie per essere stati con noi. Resina Zona Weekend torna prestissimo. Ciao!

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di partire con la consueta playlist, oggi è una grandissima sorpresa. Infatti, intervisteremo Gianmaria Accusani dei Sic Tamburo. Intervista stata fatta con Fabrizio Rossi, Electro Noise.
2: Homemade, the interview.
3: Senti, io sono molto emozionato perché sono, diciamo, cresciuto con la musica, con la vostra musica, non solo la musica, partendo dai Prozac, poi con questo altro progetto dei Sic che avete fatto del punk un qualcosa di incredibile, l'avete reso fruibile alle masse, insomma, che non è poco, anche perché il punk sicuramente è un'attitudine, no? Non è solo un... E poi... Ma... Dimmi, scusami.
4: Cioè, secondo me può essere tutte e due le cose, nel senso, c'è chi fa musica punk, in qualche modo è riconoscibile, ma c'è anche quelli che hanno l'approccio alle cose punk, allora possono fare anche musica classica, voglio dire, cioè,
3: c'è.
4: Diciamo che con il Sic Tamburo ovviamente abbiamo sempre mantenuto quell'approccio punk, però è ovvio che la musica ha preso derive un po' diverse, cioè.
3: Sì, quello è vero, avete sempre toccato dei temi scottanti, però allo stesso tempo con i Sic, insomma, anche molto molto profondi. Quest'ultimo album, Demenzia, lascia senza fiato. È un disco che si ascolta, ti ipnotizza, è ipnotico come disco. Avevo fatto anche un post su Instagram dove parlavo di questo vostro ultimo lavoro e devo dire che si ascolta in maniera proprio che rimani ipnotizzato, anche perché tocchi dei temi molto molto particolari. Ci sono tantissimi cose anche molto molto delicate, per esempio ho perso i sogni, no? Mi ha colpito tanto come brano, oppure Fuori, insomma, vengono toccati tanti temi. Ma Gianmaria, ma tu i sogni, io sono sicuro che non li hai persi. C'è un tuo tour che si intitolava appunto Da grande voglio fare il musicista, e leggevo una tua intervista dove appunto dicevi che è stato sempre un tuo sogno quello di fare il musicista, però perché poi ho perso i sogni?
4: Ma ho perso i sogni in realtà è una canzone che è legata al comportamento folle dell'uomo che in questi anni, grazie alla tecnologia, possiamo ascoltare ogni mezz'ora, diciamo, senti notizie folli ogni due minuti. E siccome il disco è un viaggio dentro alla malattia mentale, la demenza proprio, sì. In qualche modo, dopo aver scritto e parlato di cose legate proprio a quel percorso dentro quella malattia mentale, sì, mi è venuto spontaneo fare un parallelismo con un altro tipo di demenza, che è proprio il comportamento folle dell'uomo, le guerre,
1: certo.
4: Ho perso i sogni, parla di questo, parla di un bambino che si ritrova,
3: certo,
4: in mezzo al
3: bombardamento,
4: alle macerie,
3: certo,
4: a cui ovviamente l'uomo ha suo malgrado, ma cioè, il bambino è anche inconsapevole di tutto questo, suo malgrado, quindi gli rubano i sogni fondamentalmente.
3: È vero,
4: e
3: è
4: questo
3: vero.
4: È, diciamo, l'altra parte del disco, no? Quello che racconta la mancanza di mente, perché demenza questo significa,
3: esatto,
4: la mancanza di mente legata al comportamento folle che l'uomo ha.
3: Mamma mia, io avevo preso degli appunti, no? Mentre ascoltavo il tuo disco, avevo scritto questo di questo vostro ultimo lavoro: un'altra istantanea fatta di parole e distorsione che ti spiattella in faccia un dolore esistenziale in modo edulcorato, diretto, puro e semplice. Diciamo che spesso il dolore del vivere è protagonista nel tuo modo di scrivere, no? Diciamo, perché ti concentri molto sul dolore? Logicamente poi anche con i percorsi che avete fatto anche con la mitica e indimenticabile Elisabetta, insomma, sicuramente ci sono state delle esperienze di vita molto, molto forti e sicuramente devastanti, dettate anche dalla malattia. E, ti concentri però molto su questo tuo modo di su questa analisi, no? Proprio del vivere, della sofferenza del vivere, però allo stesso tempo lo fai con una musica che rimane quasi scanzonata, no? Perché il punk sono molto melodici, sono molto forti anche a volte i tuoi brani, ma allo stesso tempo rimangono molto orecchiabili.
4: Quindi c'è, sì,
3: diciamo, c'è quasi un contrasto, no? Questa cosa però è questo che ti ipnotizza, proprio perché comunque rimani a bocca aperta ad ascoltare i brani che tu scrivi, insomma, ti rimane a bocca aperta.
4: Sì, questo succedeva un po' più spesso con i prod, dove la musica era un po' più come si dice, più allegra in qualche modo, mentre con il sitamburo la musica è molto più matura, più complessa,
3: più cura, cosa più vero.
4: Quindi diciamo che c'è sempre molta melodia, perché comunque è il mio tipo di scrittura, a me piace,
3: certo,
4: la melodia,
3: certo.
4: Però c'è una complessità che è molto superiore a prima, voglio dire, ma è proprio sia nei testi che nella musica, ovviamente, perché credo che sia, certo, la maturità dell'essere umano che, andando avanti, acquisisce, no?
3: Certo.
4: Perché parlo di quelle robe lì? Perché quelle robe lì sono le cose che mi hanno sempre colpito nella vita, le cose che mi attraggono. Mi piacciono. Certo. Mi piace puntare l'occhio verso le cose che funzionano meno, che sono lasciate in disparte, che vengono toccate poco, e sono sempre stato così fin da piccolo. E
1: forse perché si dà anche meno importanza, no? O meglio, è più scomodo, no? Parlare di cose che dolorose piuttosto alle cose, diciamo, belle della vita, no? Che sono, cioè, appunto un po' più scomode da raccontare.
4: Sicuramente uno dei motivi per cui vengono lasciate in disparte è questo. Poi sono, comunque, certe cose fanno anche paura, anche, certo, per questo, certe volte la gente. Comunque io invece sono stato sempre attratto da quelle cose lì, e di quelle cose lì ho sempre parlato dal giorno che ho iniziato a scrivere canzoni, voglio dire.
3: E
4: siccome è una roba che viene da dentro, non è che la decido, proprio c'è qualcosa che mi spinge e mi viene naturale farlo, ecco, direi.
3: Certo, certo, beh, poi diciamo che è un po' mettere le mani nella propria anima, no? Quindi andare a ricercare quelle che sono proprio le emozioni, lo scrivere canzoni, insomma, è sicuramente il modo, a volte anche terapeutico, no? Sì, quasi un'autoanalisi che uno fa e cerca di mettersi a nudo e di cercare di affrontare a volte anche le proprie paure. Quindi, insomma, è un modo molto coraggioso sicuramente di trattare determinati argomenti. C'è un brano che a me è piaciuto tantissimo, ti devo dire che è martellante, è Fuori, per esempio, Fuori, Immagina Se, Demenzia, che sono un po' una sorta di c'è una sorta di fil rouge, no? Tutto in questo album, che non so se lo possiamo considerare una sorta di concept album. È sbagliato avere questa idea un po' di questo lavoro, Gianmaria?
4: No, perché diciamo non è un vero e proprio concept album, però è, diciamo, il disco che si avvicina di più ad esserlo, diciamo che la stragrande maggioranza delle canzoni, dei brani che ci sono all'interno, ruotano attorno a un argomento ben preciso, che è quello che ti dicevo prima, la demenza, la malattia mentale, sì, ma anche poi il parallelismo con la demenza come comportamento folle dell'uomo. Quindi diciamo che, a parte qualche singolo episodio che magari va a guardare altre cose, diciamo tutto il disco ruota attorno a questo. Quindi diciamo non è un vero e proprio concept album, ma quasi, diciamo, è quello che
3: quasi
4: sicuramente in tutta la cina di più ad esserlo, diciamo, sicuramente. Però
3: beh, difatti ti dicevo, c'è, cioè, Fuori è incredibile, no? Perché Fuori poi dà proprio l'idea di uno che sta fuori di testa, poi c'è questo ritmo martellante, pum, pum, pum, pum, che ti entra dentro, no? Proprio ti dà l'immagine, è quasi è quasi una fotografia, un'istantanea, un quadro, è incredibile come hai descritto questi temi, cioè veramente dai l'idea della demenza in questo senso e della sofferenza che è legata ad essa. Difatti c'è anche Non ti scordar di volermi bene, è incredibile, ci sono questi testi che veramente ti lasciano senza parole,
5: diretti, sì.
3: Molto diretti, addirittura la copertina dell'album mi ha molto colpito, no? Io mi diverto tante volte, spesso anche con Christian, con Wave ne parlavamo, dico sul giocare un pochino, no? Cercare delle influenze, un po' un gioco che facciamo sempre, sì. con i lavori dei nostri ospiti musicisti. Per esempio la copertina del tuo album, ci siamo divertiti a tirar fuori un po' di influenze di Mondrian, Miró, Modigliani, Fontana, no? Ci sono queste linee che sembrano quasi graffi, c'è Mondrian con queste linee appunto nere, c'è il colore, c'è questo viso un po' squadrato alla Modigliani, alla Miró, insomma c'è questi quadri alla Miró, è incredibile. E poi l'artista che ha disegnato è stato Davide Toffolo, giusto? Ed
4: sì.
3: È già da qui si ha un'introduzione al mood del disco, perché è un'immagine molto forte questa qui del disco, c'è poi questo passamontagna che usate per suonare e c'è una lacrima che esce dall'occhio, questo viso molto triste che si può vedere da sotto, è incredibile questo.
5: Sono tante emozioni insieme.
3: Questo è, sì, c'è la morte, la mano con la morte, questa chitarra, c'è un occhio di donna alle spalle. Come nasce anche questa idea? Quando Davide ti ha presentato, no? Vi ha presentato questa copertina, che sicuramente poi è la finestra sul vostro lavoro.
4: Ma è nata in maniera un po'... non è che lui ci abbia presentato, noi stavamo capendo come, da chi far realizzare la copertina, perché in genere è una cosa che non facciamo noi, a parte per un disco, l'abbiamo fatto noi solo per un disco. E quindi, siccome io e Davide siamo amici da sempre, l'ho chiamato, ho detto: Davide, hai voglia di farmi un disegno per la copertina? Sì, assolutamente sì. Poi chiaramente gli ho raccontato tutta la storia del disco e lui in poco tempo ha fatto quel disegno che in qualche modo rappresenta la storia del disco, molto molto, cioè è nato tutto molto più semplicemente di quello che si pensa. Questo un po' perché sicuramente era conosciuto, è entrato nel disco,
3: certo.
4: Un po' perché comunque ci conosciamo da talmente tanto tempo che insomma questo facilita anche le cose, ovviamente.
3: Senti, difatti c'è questa immagine, perché nel frattempo che parlavi ce l'ho proprio davanti qui allo schermo e mi piace tantissimo, perché c'è questa donna dietro quasi che abbraccia la figura in primo piano di quest'uomo che piange, no? E mi fa appunto venire in mente il brano Non ti scordar di volermi bene, quasi una coccola che fa... È incredibile, proprio un capolavoro nel capolavoro questo disco, veramente, veramente ben riuscito. Senti, noi come generazione, no, grosso modo, siamo coetanei, noi siamo degli anni 70, tu forse dei primi degli anni 70, insomma, siamo quasi coetanei. E la nostra generazione, io come la vedo, dico sempre, spesso ragionando, che è una generazione forse irrisolta e sospesa, no? Noi siamo cresciuti con le illusioni plasticose che ci ha un po' inculcato il mondo di MTV. Abbiamo, io perlomeno lo vivo così a volte, un presente che ci va stretto, allo stesso tempo è soffocante, ci mobilizza, e appunto con quello che sta succedendo poi nel mondo a volte ti rende incapaci di reagire. E ascoltando il tuo disco, chiudi quella porta. E provi a dare un antidoto a tutto ciò, a questa, diciamo, a questa sorta di analisi che ci può essere nel mondo.
4: Ma è semplicemente un modo per far arrivare il messaggio che tutto sommato qualsiasi cosa ci accada, c'è comunque sempre un modo per anche le cose più potenti, più brutte, più dolorose, c'è sempre un modo, in qualche modo, per alleggerirle molto, no? C'è un modo, chiudere quella porta e rimanere dentro, no? E chiudere quella porta, però, cosa significa? Significa qualsiasi cosa. Prima di tutto significa, per esempio, accettare le cose che ci vengono incontro, anche le più brutte e dolorose. Accettando, uno alleggerisce tantissimo, sì, il peso di certe cose, per esempio. Quindi chiudi, uh-huh, quella porta in qualche modo, significa anche questo, cioè chiudi quella porta e vieni dentro, vuol dire in qualche modo trova un sistema per accettare, ad affrontare qualsiasi cosa ti venga incontro. E, ripeto, chiudi quella porta può essere, per esempio, accettare, perché accettare significa avere meno paura.
3: Mamma mia, quindi è un disco, il tuo è un modo di scrivere veramente coraggioso. Pensa, io nel mio percorso di vita, mi fai venire in mente, no? Ho fatto dei percorsi di vita in cui ci sono state delle difficoltà e con quello che dici mi riscontravo molto nelle tue parole, no? Mi rivedevo molto nelle tue parole, quindi soprattutto questo è un consiglio che si può dare a tutti, insomma, cerca di avere coraggio di vivere. Ed è veramente una cosa bella quello che stai dicendo. Trova la tua dimensione, insomma, il tuo posto nel mondo, anche se è difficile. È una grande verità, insomma. Senti, Gianmaria, stiamo vedendo, insomma, con grande soddisfazione, immagino anche per voi, che il tour sta andando molto bene, ci sono tante date sold out. Anche quella di Roma, insomma, quando sarete venerdì, sarete a Roma, lunedì, se non sbaglio, lunedì, scusate,
5: io sarò presente lunedì, perché il biglietto come sono usciti
3: io non sono riuscito a trovarli, sì, sto rosicando, sì, come un animale e devo dire, insomma, è bello questo diciamo riscontro che c'è da parte del pubblico, no? Cosa si prova, insomma, ad avere questo bene, sentire il bene del pubblico?
4: Ma diciamo che andare in giro a suonare è la finalizzazione di un lavoro che uno fa per mesi e mesi quando prepara un disco, quindi è chiaro che è il punto in cui raccogli, no? È ovvio che andare in giro a suonare, vedere tanta gente che canta le canzoni, quello non può che farti bene certo, e darti una soddisfazione e una gioia molto molto grosse, diciamo. Poi è vero che ogni momento in cui si sale sul palco è bello di per sé, ovviamente. È chiaro che quando inizi a vedere che tutte le date sono piene, sold out qua e là, e le cose sono ancora più belle, cioè questo, cioè, essendo il live la finalizzazione del lavoro che è durato per tanti mesi proprio, ovviamente è chiaro che questo è un momento meraviglioso, ovviamente.
3: Immagino. Senti, diciamo, Elisabetta, posso toccare questo tema, no? Perché non so se è troppo doloroso. Elisabetta è sempre presente con i SIC, immagino, perché avete fondato voi questo meraviglioso progetto. E quanto c'è dello spirito di lei ancora in tutto questo? È un'evoluzione, si evolve? Stavo vedendo, sai perché ti faccio questa domanda? L'altra sera stavo vedendo un bellissimo cartone animato dove il protagonista, diciamo, musicista, perde la vita e si diventa tutore di una piccola anima che deve cominciare a vivere. E poi lui ritornerà sulla terra scoprendo, insomma, avendo coraggio un po' con quello, come dicevi tu, su chiudi quella porta, no? E c'è qualcosa che secondo te che si evolve nello spirito delle persone che ci sono state accanto, che ci hanno ci hanno lasciato, è anche difficile da esprimere come concetto, è molto emozionante, insomma, ho la pelle d'oca un po' su questa cosa. Secondo te, Elisabetta è sempre presente con voi e vi aiuta, vi evolve, vi aiuta nell'evoluzione dei SIC,
4: Ma
3: in qualche
4: allora,
3: modo?
4: questo non lo so. Sicuramente l'Elisabetta è sempre presente dentro di me perché io con lei ho passato metà della mia vita a fare tutte le cose possibili e immaginabili. Poi i dischi, specialmente questo, parlano di cose che ci sono talmente lontane da. Però, come
3: Certo.
4: ripeto, ed è giusto così perché non è certo è che l'Elisabetta è e rimarrà sempre una parte importante del Sic Tamburo e ripeto, ma non occorre neanche dirlo, cioè l'Elisabetta è perennemente dentro di me come è giusto che sia, come succede a chiunque a chiunque perda una presenza molto
3: Persona
4: importante.
3: cara,
4: Non credo che sia una roba speciale quella che succede a me, credo che sia una
3: no.
4: roba molto normale, voglio dire.
3: Certo.
4: Poi è ovvio che sulla costruzione dei dischi non credo che rientrino queste cose così, magari inconsciamente, forse sì. Fatto sta che l'Elisabetta è sempre parte integrante dei Sic Tamburo, perché comunque cioè, la sua presenza è dentro di me perennemente, quindi comunque sarà sempre così.
5: Assolutamente.
3: Certo, scusa, ho fatto questa domanda, non volevo essere indiscreto né apparire banale, però
4: No, no, no, no, tranquillo.
3: sai, sono un po' emozionato su questa cosa perché persone care, insomma, che sono dentro di noi sicuramente continuano a vivere e ci accompagnano. Comunque sì, mi hai risposto, hai tolto la mia curiosità. Senti, tornando invece alla line-up attuale di Sic Tamburo, oggi siete in quattro, giusto?
4: Sì,
3: Vogliamo ricordare anche i tuoi compagni di viaggio.
4: siamo in quattro, sempre batteria, basso, due chitarre, voce, altre volte siamo in cinque sul palco. Il Sic Tamburo sono una famiglia allargata dove, essendo un gruppo mascherato, diciamo, possiamo usufruire di una famiglia che è più numerosa dei soli quattro. Quindi ogni tanto sul palco, e queste saranno sorprese, siamo in 5, ogni tanto anche in 6. Diciamo che di base c'è sempre la solita formazione base che è due chitarre, voce, basso e batteria.
3: Passo e batteria, ok. Senti Gianmaria, io intanto ti ringrazio tantissimo, ma ci sono, prima però di salutarti, di solito si fa il disco, poi ci sono i concerti, il tour, e ci sono altri lavori che ci regalerai in futuro? Stai lavorando già a qualcosa, ci puoi spoilerare qualcosina?
4: Beh, adesso siamo veramente in pieno tour, quindi non ho neanche il tempo
3: Di respirare.
4: di mettere a posto la mia casa, purtroppo.
3: Immagino.
4: Spero di continuare a fare cose, ma in questo momento, adesso, da qui a fine anno, credo che ci sia poco tempo per
3: Poco
4: farne.
3: tempo, ho capito. Quindi vi state concentrando più sul, diciamo, sul quotidiano e su quello
4: Più che
3: che è,
4: altro,
3: insomma.
4: cioè, dobbiamo, perché cioè, suoniamo quasi tutti i
3: Immagino.
4: giorni.
3: Certo.
4: Quando arrivo a casa, c'ho interviste e questo e quell'altro, non ho neanche il tempo
3: Il tempo di respirare, certo.
4: Esatto.
3: Senti Gianmaria, sei stato gentilissimo,
5: Veramente
3: io
5: un
3: sono
5: piacere.
3: emozionatissimo di averti conosciuto come Cristian, difatti lo dicevamo, insomma, conosciamo finalmente Gianmaria, sei stato e sei, insomma, un nostro idolo di gioventù, ancora la tua musica ci accompagna sempre. Nel nostro piccolo, ti dedichiamo, insomma, vi dedichiamo questa trasmissione di Electro Noise che sarà tutto rock. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la vita proprio e soprattutto per questo tour che ho visto sta andando bene e questo ci fa veramente tanto piacere perché è la riprova, insomma, che la gente ha voglia di ascoltare la buona musica e soprattutto la buona musica, il buon rock in Italia ancora si fa. E
5: Assolutamente,
3: tu
5: sì.
3: sei un esempio lampante di quello che sto dicendo, insomma, sei un po' un orgoglio nazionale per dirlo a chi ama, insomma, da uno che ama la musica. Gian Maria, io ti ringrazio tanto per
5: Grazie
3: essere stato con
5: veramente.
3: noi, non ti rubiamo più tempo perché ti abbiamo monopolizzato per mezz'ora, è stato molto emozionante.
4: Grazie a voi ragazzi, è stato un onore essere qui con voi. Un abbraccio a voi e speriamo di sentirci presto. Dai.
3: Dai,
4: Bene,
3: volentieri.
5: vediamo
3: Ciao
5: lunedì
3: a
5: al concerto.
4: dai, ci vediamo a
3: Dai.
4: Roma. Grazie
5: Perfetto,
4: mille
3: grazie a
4: ragazzi, un abbraccio.
3: te. Grazie, ciao Gian
4: Ciao, ti
3: Maria, ciao,
4: abbraccio a voi.
3: grazie
4: Ciao,
3: tanto.
4: ciao,
3: Ciao,
4: ciao,
3: ciao, buona
4: ciao.
3: serata. Ciao.
4: Anche a voi.
1: E ora torniamo a selezionare il meglio dell'underground internazionale. Il primo brano della playlist di oggi è Desert Learns to Shine di Ailsa.

0: E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: Fotografia di Azzurro.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Ciao, sono Andrea Belfiori, il mio nuovo singolo Duro e Puro parla di tenere duro, di lottare, di perseguire sulla propria strada, senza mollare mai e senza smettere di essere se stessi. Un saluto a Radio Antenna, Rock and Rebel.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Cari ascoltatori, ben ritrovati da queste parti, amici affezionati della nostra musica italiana. Come sempre, anche oggi, una scaletta musicale con tante amarcord. La regola è quella di ascoltarci piacevoli canzoni. Ricordo che siamo negli studi di Antenna Web ed è tutto pronto per iniziare. Vado subito a presentare i primi brani. Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi, Vita, Mango, Amore che vieni, Amore che vai, Tiziano Ferro, Non me lo so spiegare, Renato Zero, Morire qui. Mettiamoci comodi che partiamo e buon ascolto!

Con la prossima canzone ci spostiamo nel 1970, New Trolls, Una miniera, Mia Martini, Amanti, Bungaro, Guardastelle, Zucchero, Come il sole all'improvviso.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

Il caro Fabio Concato forse l'abbiamo messo pure la volta precedente, ma questa è un'altra canzone. Fiore di maggio. Segue Annalisa, mi sei scoppiato dentro il cuore. Negramaro, un passo indietro.

0: Siamo arrivati alle ultime tre canzoni e ricordando il grande Herbert Pagani, ascoltiamoci Albergo a ore, cantata da Marcella. Segue Angelo Branduardi, Jordi. Termina Francesco Guccini, Don Chisciotte.
1: Io lavoro albergo in albergo a ore.

Terminato è pure questo appuntamento, ma non strappatevi i capelli perché il prossimo programma è vicinissimo. Mi fanno notare che oggi in regia ad Antenna Web sono tutti pelati e non possono contribuire. Stavo scherzando, qui sono tutti giovani ai tanti, con folti capelli. Il mio grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo, si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Ciao a tutti, io sono Nora. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Sarò sincera. Buon ascolto.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce, brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1945,

Arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: guasto in casa, non grave, ma fastidioso.
1: Volevi rilassarti?
2: Sono pillole di
1: Sì, tipo un rubinetto che inizia a perdere, una luce che smette di funzionare, una presa che fa contatto male, oppure un elettrodomestico che improvvisamente non risponde più come dovrebbe.
0: Ma il fatto che resti lì qualche secondo fermo a pensare, ok, e adesso da dove inizio?
1: Perché non sei un tecnico, non hai tutto chiaro e soprattutto non sai se è una cosa semplice o qualcosa che può peggiorare.
0: Ed è proprio in quel momento che l'intelligenza artificiale può fare la differenza, perché ti aiuta a trasformare un dubbio generico in qualcosa di più concreto e gestibile.
1: Con strumenti come Gemini o Google Lens puoi partire anche da pochissimo, persino da una foto del problema e ottenere subito un'indicazione su cosa potrebbe essere.
0: Oppure puoi descrivere la situazione con parole semplici e avere una prima diagnosi che non sostituisce un tecnico, ma ti dà una direzione chiara almeno.
1: E già questo cambia completamente l'approccio, perché passi dal non so cosa fare al ok, almeno ho capito da dove partire.
0: Poi c'è la parte operativa, quella in cui devi capire concretamente cosa fare passo dopo passo.
1: E qui entrano in gioco piattaforme come YouTube, iFix, dove trovi guide dettagliate, spiegazioni visive e soluzioni pratiche per problemi molto comuni.
0: La cosa interessante è che molte di queste operazioni, che sembrano complicate, in realtà sono gestibili con un minimo di attenzione e gli strumenti giusti.
1: Sistemare un sifone, cambiare una presa, controllare un interruttore o stringere un raccordo sono esempi tipici di situazioni che, con una guida chiara, diventano molto più accessibili.
0: E allo stesso tempo impari anche un'altra cosa fondamentale: riconoscere i limiti.
1: Perché uno dei rischi più grandi è pensare di poter fare tutto da soli, quando invece ci sono situazioni in cui è meglio fermarsi.
0: E avere un supporto che ti spiega anche quando è il caso di chiamare un professionista ti evita errori, perdita di tempo e spese più alte dopo.
1: E in più arrivi preparato, perché quando contatti qualcuno riesci a spiegare il problema in modo più preciso, senza partire completamente da zero.
0: Questo rende tutto più veloce, anche l'intervento di chi viene ad aiutarti.
1: E poi c'è un aspetto meno evidente ma molto importante per la sicurezza.
0: Sapere cosa stai facendo, anche nelle piccole cose, riduce il rischio di fare danni o di metterti in situazioni scomode.
1: Con gli strumenti giusti inizi subito, capisci meglio la situazione e prendi decisioni più rapide. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!

Alcune volte avere una sola direzione non basta più. Le strade si moltiplicano e fermarsi diventa inevitabile. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di

0: Oggi è Crocevia. Il crocevia è il punto in cui il percorso lineare si interrompe. Proseguiamo il viaggio che è cominciato ieri col binario e, dopo aver parlato di questo binario che ci guida e ci accompagna, arriva il momento in cui le direzioni si aprono. Non c'è più una sola strada da seguire, ma più possibilità da prendere in considerazione. Il crocevia obbliga a rallentare. Non si può attraversarlo in automatico. Serve uno sguardo attento, una valutazione, anche solo un attimo di esitazione. Ogni strada porta con sé, infatti, una promessa, però può riservarci delle incertezze. Non sappiamo cosa troveremo al termine di quel percorso, anche perché noi non possiamo prevedere tutto. E proprio per questo scegliere diventa difficile. Ogni scelta è quello che ci complica la vita, ma ci dà anche lo stimolo ad andare avanti. Ogni scelta implica anche una rinuncia. Ogni direzione scelta lascia indietro delle altre possibilità, che forse non conosceremo mai e di cui forse un giorno potremmo pentirci. Eppure il crocevia è anche uno spazio di libertà. È il momento in cui possiamo cambiare rotta, in cui non siamo più vincolati a un percorso già tracciato. Dopo un binario, allora il crocevia apre le opportunità, ci permette di immaginare, di deviare, di costruire qualcosa di diverso. Non esiste una strada giusta in assoluto, non esiste il bianco o il nero. Esiste quella che siamo pronti a percorrere, anche se ci appare grigia, diversa da quella che la nostra mente ha in mente per noi. Scusate il gioco di parole. E spesso è proprio il momento della scelta a trasformarci, più ancora della strada stessa. Il crocevia ci ricorda che ogni direzione nasce da una decisione, anche quando non siamo completamente pronti. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Un saluto da Antonio Torretti e un appuntamento domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 15-21. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito». Cos'è un paraclito? Per capirlo bisogna conoscere le modalità dell'antica giurisprudenza semitica, che implicava delle procedure diverse dalle nostre. Alla lettera, infatti, paraclito è tradotto in latino con advocatus, chiamato vicino. Nel mondo attuale un imputato delega completamente al suo avvocato il dialogo procedurale e apre bocca solo per le dichiarazioni dirette. Invece nel mondo biblico e non solo, l'imputato doveva rispondere in toto negli atti giurisprudenziali, ma chi era abbiente poteva presentarsi con un paraclito, una persona che gli stava accanto e che gli parlava all'orecchio, consigliandolo su come rispondere. Un lusso per pochi, roba da ricconi. Fa riferimento a questo un passo di San Luca: «Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire». Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti 11-12. Possiamo dedurre varie cose. La prima è che lo Spirito Santo non fa le cose al nostro posto, ci dice come farle, ma non si sostituisce a noi. Dio è padre, non paternalista, non ci toglie dalle mani le cose perché non si fida, non ci infantilizza, ma il suo Spirito è il consigliere meraviglioso che ci illumina e ci indica la strada, lasciandoci sempre liberi di dirgli di no. Allo Spirito Santo non si delegano le decisioni della vita, ma si entra in sinergia con Lui, che ci insegna l'arte della verità di cui è maestro. La seconda delle cose che possiamo notare è che abbiamo un assetto da opulenti. Ci possiamo permettere il miglior avvocato. Siamo figli del Re dei Re. Il nostro equipaggiamento è di classe superiore. Questo studio legale, infatti, non se lo possono permettere tutti perché è lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Per avere un tale aiuto occorre essere nel mondo, ma non del mondo, come il seme tra le spine della parabola del seminatore. Chi è schiavo delle cose del mondo è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Confronta Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 22. Vale a dire che la parola dello Spirito Santo si offre anche all'orecchio di quest'uomo, ma quella voce è un mormorio gentile ucciso dall'urlo delle ansie del mondo, che sguaitamente alzano la voce attorno a lui e lo sviano. Quale sarà la strada per sentire quella voce, quel soffio che è Signore della vita e per opera del quale Cristo si è incarnato nel grembo della Vergine Maria? La chiave di tutto questo Vangelo è all'inizio: «Se mi amate». Il fulcro non può essere altro, l'amore. Aprire il cuore al Padre e al Signore Gesù schiude le porte allo Spirito. Come inizia questa meraviglia? Con la gratitudine. Il nostro è un amore di risposta. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 4, versetto 19. Chi se lo ricorda inizia a dialogare con lo Spirito Santo, un avvocato con i fiocchi. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

cala il sipario su squarci di luce. Il vostro amico Enrico vi augura una santa giornata e vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme festeggiando Dio. Salve, brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni. Bella!

0: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy!
1: E bentornati! Ciao ragazzi! Ed eccoci qua! Sono molto felice di essere qui con voi. Insomma, ci sono cose in questa vita che sembrano davvero piccole, quasi invisibili, ma quando le capiamo davvero ci cambiano tutto. Non fanno rumore, non si impongono, ma restano come cinque note, solo cinque vedrai. Eppure con cinque note possiamo creare una melodia che resta, possiamo raccontare un'emozione, possiamo iniziare una canzone o semplicemente possiamo ritrovarci, perché la musica in fondo non è solo quello che sentiamo fuori, è quello che succede dentro, è quel momento in cui qualcosa vibra anche senza parole. E allora ci rendiamo conto di una cosa strana, che più si va avanti

sì. E invece no! A volte la vera forza sta nel togliere, non nell'aggiungere. Nel semplificare, non nel riempire. Nel lasciare spazio, invece di occupare tutto. Perché è proprio lì, in quello spazio, che nasce qualcosa di vero. E oggi facciamo proprio questo viaggio insieme. Un viaggio che parte da una cosa semplice, ma che semplice non è. Capiamo come una scala fatta di solo 5 note può diventare uno strumento potentissimo per chi canta, per chi suona, ma anche per chi semplicemente sente. Perché non serve essere musicisti per capire quando qualcosa ci arriva e quando ci arriva lo sentiamo. Poi ci fermiamo un attimo, perché fermarsi vuol dire ascoltare, e ascoltare a volte mette davanti a cose che evitiamo. Ma è proprio lì che iniziamo a capirci davvero, e lo facciamo con 5 curiosità che non sono solo sulla musica, ma su come viviamo, pensiamo e reagiamo. E infine arriviamo a uno di quei momenti che, diciamolo, ci piacciono sempre un po', perché sì, parliamo di segni zodiacali.

Bentornati su Nuovi Emergenti, sono Army Joy. Iniziamo subito questo argomento, quindi imparare e conoscere la scala pentatonica. 1. Imparare e conoscere la scala pentatonica significa conoscere una scala composta da 5 note. Il nome viene proprio da penta, cioè 5. Il consiglio è non vederla come una cosa complicata, ma come una piccola mappa musicale che ci aiuterà a muoverci dentro una canzone senza perderci. È miracolosa. 2. Imparare tutto ciò che c'è da conoscere sulla scala pentatonica non è, diciamo,

dalla Scozia fino al blues americano. E appunto quando la usiamo pensiamo che stiamo toccando una scala universale, qualcosa che l'orecchio umano riconosce quasi naturalmente. 3. Un esempio semplice è la pentatonica minore di La, cioè La, Do, Re, Mi, Sol. Sono 5 note facili da ricordare e molto usate nel blues, nel rock, nel pop e nell'improvvisazione. Prova infatti a cantarle lentamente, poi cambia l'ordine. Non devi solo studiarle, non c'è bisogno di studiare proprio la scala. Dobbiamo farla diventare un po' nostra, no? Però seguire proprio quelle indicate note. 4. Imparare e conoscere la scala pentatonica è utilissima. Ma perché? Perché elimina alcune note che potrebbero creare più tensione o stonature. Per questo dà subito una sensazione più sicura, fluida e naturale. Infatti il consiglio è di

0: succede. 5. Imparare e conoscere la scala pentatonica non serve solo ai chitarristi o ai musicisti esperti, serve anche ai cantanti, soprattutto perché allena l'orecchio, l'intonazione, fraseggio e creatività. Infatti il consiglio è non cercare subito di fare cose difficili, cerca prima una piccola melodia che ti possa emozionare. E adesso c'è Human con la sua canzone Screenshot. E poi c'è Francesco Pintus che ci fa ascoltare Mare in piena. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

0: Bentornati su Nuovi Emergenti! Sono Harley Joy e adesso condividiamo le 5 curiosità, quindi rimani con me. Lo sapevi che... 1. Il silenzio non è vuoto, è uno strumento. Consiglio infatti, prendiamoci momenti di pausa vera, senza rumore, senza distrazioni. È proprio nel silenzio che il cervello collega idee nuove. Per questo le intuizioni arrivano quando stacchiamo letteralmente. 2. Lo sapevi che in un mondo che urla vince chi sa fermarsi? Infatti, non reagire subito a tutto, quindi il fermarci, ci dà potere. Chi sa restare calmo prende decisioni migliori rispetto a chi reagisce d'impulso. 3. Arrendersi è l'unico modo sicuro per perdere. Infatti il consiglio è continuare anche quando non è il momento perfetto, perché il momento perfetto sappiamo benissimo che non esiste. Infatti la maggior parte dei successi arriva proprio dopo tentativi falliti che nessuno vede. 4. Lo sapevi che in quello in cui credi diventi. Quindi controlla i tuoi pensieri, perché diventano azioni e poi realtà. Il cervello non distingue sempre tra immaginazione e realtà. Per questo la mentalità cambia davvero i risultati. 5. Il vero potere è il controllo di sé. Consiglio, non lasciare che gli altri decidano il tuo umore, perché appunto quando reagisci a qualcuno gli stai dando potere su di te. Quando resti stabile rimani libero. E adesso ci ascoltiamo Rivers con la sua canzone Resta a cena da me, e poi c'è Ciarcia che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Anima. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Bocca rossa che sapeva di storie e di film. Mi hai detto dai, non fare il solito, tipo che fai il grande. Poi mi hai rubato le chiavi ridendo, stasera ti senti importante.

0: bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Jones.
1: E allora, eccoci qua su Nuovi Emergenti. Fermiamoci un attimo insieme, perché oggi abbiamo fatto un viaggio strano, partendo da 5 note e arrivando a qualcosa di molto più grande. Da una parte abbiamo visto la scala pentatonica,

0: 5 note semplici, pulite, quelle che ci fanno sentire a casa anche quando non sappiamo bene cosa stiamo facendo. E dall'altra abbiamo parlato di vita, di silenzio, di scelte, di controllo, e la cosa bella è che sembrano due mondi diversi, ma in realtà fanno la stessa cosa, ci insegnano a togliere, perché la pentatonica funziona proprio così, non aggiunge, elimina il superfluo, mettiamola così, passatemi questo termine, ci lascia solo quello che serve davvero. E nella vita è uguale, quando togliamo il rumore capiamo meglio, quando non reagiamo subito vediamo più chiaro, e quando non cerchiamo di dimostrare iniziamo a esserci, e questa è una cosa potentissima, perché oggi siamo abituati a riempire tutto, le canzoni, le giornate, i pensieri, come se il valore fosse nella quantità, ma non è così, il valore sta nella scelta. E proprio per questo, ragazzi, vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso proseguiamo questo viaggio con Paolo Martini, che ci fa ascoltare Come i Lego. E poi c'è Wasabi con la sua canzone Polaroid. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: vendicativo nell'immediato, ma non dimentica mai. La sua audacia è silenziosa, aspetta, osserva e quando meno te lo aspetti ti fa capire tutto con una freddezza disarmante. Al quarto posto troviamo la Vergine, che non urla ma analizza. Se deve vendicarsi lo fa in modo intelligente, preciso, quasi chirurgico. Non è ribelle per natura, ma se perde la fiducia diventa una stratega. Terzo posto troviamo il Capricorno. Non perde tempo con drammi inutili. Se lo tradisci non si vendica subito, ti supera nella vita. È quella è la sua vera vendetta. Audace? Sì, ma con obiettivo, quindi fredda e calcolata. Al secondo posto, qui iniziamo a giocare seriamente, troviamo lo Scorpione. È intenso, profondo e sì, vendicativo. Se lo ferisci può aspettare anche mesi, ma poi colpisce dove fa più male. Audacia proprio altissima, zero paura, ribellione, emotiva e potente. Al primo posto dei Winner Is troviamo l'Ariete, che non aspetta, non pianifica, esplode. È il più audace e ribelle di tutti. Se c'è da reagire lo fa subito, senza filtri, più che altro impulsivo, ma quando parte è una tempesta, quindi ribellione massima. E adesso ci ascoltiamo 14 con la sua canzone A Fogo. E poi c'è Caspio che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Ma tu ci pensi mai? E adesso tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

0: Ed eccoci qua, siamo quasi quasi arrivati alla fine di questo viaggio di nuovi emergenti. Sono Harley Joy e questo è il punto appunto da cui ripartire, perché oggi abbiamo parlato di tre cose che sembrano diverse ma in realtà si incastrano perfettamente. Abbiamo parlato della scala pentatonica e abbiamo capito che la semplicità non è un limite, anzi è una scelta potente. Abbiamo parlato anche del silenzio, del fermarsi, del non reagire subito, e abbiamo scoperto che il controllo non è trattenersi, è scegliere. E poi siamo entrati nel mondo dei segni zodiacali, nelle reazioni, negli impulsi, nelle vendette, e lì la domanda è diventata un po' una sola: quando succede qualcosa, tu chi sei davvero? Quello che esplode, quello che aspetta o quello che cresce? Perché alla fine non è la musica, non è il segno, non è la situazione, è la risposta che scegliamo di dare. E forse il vero livello non è fare di più, è diventare più consapevole di quello che facciamo. Io vi lascio con questo, quindi non servono mille note per emozionarci, non servono mille reazioni per dimostrare, a volte basta scegliere bene e da lì cambia tutto. Quindi ragazzi, io vi voglio ricordare nuovamente come poter mandarci ancora la vostra musica, le vostre canzoni all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com, tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione e io, insomma, sceglieremo le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci salutiamo con questo viaggio insieme a Leone Romani e la sua canzone Boreale. E poi c'è Alessandro Fiore che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Come quando fuori piove. Tutto questo qui sempre su Nuovi Emergenti. Un bacione grandissimo da Harley Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ballate questo singolo, divertitevi e godetevi un'estate da favola.

0: accenderà.
1: Seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere con noi anche quest'oggi. Un saluto da Daniele Dalmuto. Oggi abbiamo tante, tante novità, abbiamo qualcosina che abbiamo imparato già a conoscere, ma soprattutto nuove sonorità, nuovi artisti dal miglior mercato indipendente italiano. Dicono

Ricominciamo con Alexandra Cavazzana, il nuovo singolo Keeping Battle Up, un brano autobiografico che parla di come i giovani d'oggi siano ansiosi nei confronti del futuro e si sentano confusi nel tentativo di far coincidere tutto quello che stanno affrontando. Il brano si conclude su una nota positiva, con il finale che narra del superamento di questa ansia che ognuno sente dentro di sé, riuscendo finalmente a vivere liberamente.

E con noi anche questa settimana è stato assieme a noi, se ricordate la puntata precedente con l'intervista, stiamo parlando di Angelo Ticli, che torna con Cuore di Fuoco.

Renegade, il nuovo singolo di Elvis Nick, scritto e composto a quattro mani con Simona Toscano, è un inno alla libertà, allo spirito ribelle di chi sceglie di vivere fuori dagli schemi. Con un'energia potente e un'atmosfera notturna, il brano racconta la storia di anime indipendenti.

Luke Stone, Far Away, il brano è una denuncia contro la violenza sulle donne. L'ispirazione arriva dopo che Luke finisce di guardare una serie televisiva chiamata Epstein File. È da lì che la musica sembra avere già delle parole e così nasce Far Away.

Tutto il resto è niente, nero e fuoco, un inno alla libertà autentica, quella di sentire, scegliere e vivere senza catene. Il brano racconta il desiderio di abbandonarsi alle sensazioni più semplici e vere, la natura, il contatto, il rischio, il silenzio, lasciando andare tutto ciò che non conta davvero.

Il classico europeo dei Vaya con Dios torna in una veste contemporanea attraverso la voce di una delle artiste più riconoscibili della scena rumena. Torna Raluca con il suo singolo Queen in Puerto Rico.

acqua se serve il buio. A nascondersi. La notte ci farà impazzire. Incontriamo un diavolo ad ogni angolo. Diavoli oppure angeli. Angeli della notte. Angeli belli della notte.

0: voglio gatto di un avvio marino, che insegnò a
1: Mariniero, mariniero, thinks you know another. Mariniero, mariniero, thinks you know another.

Madonna. Momento magico all'Imperiale. Cambio console. Ancora non cambia la console. No. Cambia qualcosa il console. No. Allora.

ascoltano alle 4 della mattina. Non cambia la console, no, qualcosa succede. A partire da questo momento, la musica imperiale.

un disco Ricky Leroy, un disco Gabri Fasano. Nell'intervallo interviene Frankie Imperiale.

Ladies and gentlemen, è la storia della

É muito bonito, muito lindo. É muito belo.

che ho messo la bocca e mi dice che avete loca come tocca giù per me su cabeza. E nella Rio, e io adesso, e disse basta, basta di filosofia.

l'ultima fila, al buio, succhiare una caramella all'anice e allontanarmi dai problemi.

0: caramella all'anice.
1: Control the mind.
0: E tiene lontano dai problemi. E il finale del film me lo fa vedere felice.

Chissà quando finiranno di raccontare le favole in discoteca. Ma che ci incastrano le favole con la musica tecnica. Cosa vorrebbe dire? Bene, ne riparleremo fra mille anni. Intanto questa notte dovete battere le mani a Ricky Leroy, dovete battere le mani a Livio Trax, Gabri Fasano, Franchino. A tutti voi. Sì. Quante cose. Bene. La cosa più bella è che la vita va presa così. Bisogna cominciare la mattina a fare. Arma un porro, hermano.

Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda.

i ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Fazzi. Contatti: playdj-onweb. Email:

0: Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti stefanofazzi@yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.
2: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori e calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord del calcio che fu. Oggi parliamo, a mio modesto parere, di uno dei 10 giocatori più forti della storia, ovviamente è un parere personale, Le classifiche sono fatte per essere cambiate e per essere smentite, ma io, insomma, essendo di Roma, ho visto giocare Falcao e ho seguito Falcao moltissime volte, il famoso divino, l'ottavo re di Roma, insomma, chiamatelo come vi pare. A me piace chiamarlo Falcao e basta. Allora, mi avete richiesto la sua storia e quindi vi accontento come sempre. Scritta da Claudio Gregori per dei libretti usciti con la Gazzetta dello Sport parecchi anni fa. E quindi vi vado a leggere un po' la sua storia e la sua carriera. Garrincha è l'istinto e Falcao la ragione. Garrincha è un gatto, gioca, martirizza le prede. Falcao invece è un chirurgo e i suoi piedi sono dei bisturi. Le traiettorie di Garrincha sono scarabocchi, quelle di Falcao seguono la legge della geometria. Garrincha ha un atteggiamento possessivo, difende la palla con le finte e la porta a spasso. Falcao la tocca prima, la dirige col distacco del re. Garrincha è sghembo e guarda a terra. Falcao esce da uno studio di designer. Ha la testa alta, mentre Garrincha vive ai margini lungo la linea laterale. Falcao è invece un centrale. È un brasiliano moderno, un uomo squadra, non un solista. Per Lidl, uno dei pochi veri calciatori universali del calcio mondiale. Paolo Roberto Falcao è nato il 16 ottobre del 1953 ad Abelardo Luz, 26esima di latitudine sud, nello stato di Santa Caterina, dove Garibaldi, venendo dal mare, fu folgorato dalla visione di Anita. Terzo figlio di Azize, di geni italiani, e di Bento, di geni portoghesi. A 2 anni la famiglia si trasferisce nel barrio Nitenoi di Canoas, città satellite di Porto Alegre, capoluogo del Rio Grande do Sul. Lì si gioca il campionato gaúcho. Il Brasile vive tra Medioevo e modernità, ha le favelas e costruisce Brasilia. I militari vanno al potere nel 1964, quando il fratello di Paulo Roberto, Pedro, lo introduce nelle giovanili dell'Internazionale. A Porto Alegre due squadre dominano, il Grêmio, culla di Ronaldinho, e l'Internazionale. La rivalità è fiera. Paolo Roberto studia nel collegio La Salle e cresce nell'età dell'oro del Brasile, 3 titoli mondiali in 12 anni, tra i 300 colorados dell'Internazionale. Aiuta a costruire lo stadio Beja-Rio che sostituisce lo stadio Dos Eucaliptos. A 18 va con Dirceu ai Giochi Olimpici di Monaco 72, ma non vince mai. La sequenza è 2-3 con la Danimarca, 2-2 con l'Ungheria e perde con l'Iran per 1-0. Così torna a casa prima dell'attacco dei Fedain. Non ha tempo per dolersi. Dino Sani, il 15 aprile del 1973, lo fa esordire a 19 anni. Al Beja-Rio perde con l'Esportivo per 2-1, ma all'inizio del campionato brasiliano diventa titolare. Con Cacava e Carpegiani forma un trio di centrocampo passato alla storia. Nel periodo 1973-1979 vince per 5 anni il campionato gaúcho e per 3 volte quello brasiliano.
con Rubens Minelli nel 75-76 e con Elio Andrade nel 1979. Va in nazionale e il CT Brandao il 27 febbraio del 1976 lo schiera allo Stadio Monumental di Buenos Aires contro l'Argentina. Falcao vince 2-1. La moglie di Perón abita la casa Rosada, ma il 19 maggio, quando ribatte l'Argentina al Maracanã per 2-0, si è già consumato il golpe dei generali. Presto le madri di Piazza de Mayo piangeranno i figli desaparecidos. Anche Falcao alla dittatura. Ma non si schiera come Reinaldo che alza il pugno chiuso dopo ogni gol, o come Socrates che nel Corinthians parla di democrazia. Vive nel calcio come un pesce nel mare. Il 31 maggio batte 4-1 l'Italia di Bernardini e Bearzot allo Yale Blue Stadium di New Haven, nel torneo del bicentenario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il 1° dicembre contro l'URSS al Maracanã, sul lancio di Carpegiani, segna la sua prima rete in nazionale. A Brandao però subentra il CT Coutinho che gli preferisce Cerezo, Chicão e Batista. Falcao rifiuta il posto di riserva per il Mondiale. Così, nella finale per il terzo posto contro l'Italia, giocano Batista e Cerezo. In rivincita nel 1978 e nel 1979, Falcao riceve la Bola d'Oro come miglior calciatore del campionato brasiliano. Gioca delle partite da favola. Nella semifinale del 1979 con il Palmeiras di Tele Santana, la partita finisce 3-2, firma gli ultimi due gol e riconquista la Seleção. Il Brasile però è alle prese con l'inflazione. Così, quando il 16 aprile del 1980 l'Italia riapre le frontiere, il presidente della Roma, Dino Viola, dopo aver puntato su Zico, prende proprio lui, Falcao. Questi, il 6 agosto del 1980 a Montevideo, perde la finale di Coppa Libertadores per 1-0 e il 10 atterra a Fiumicino. È tempo di brigate rosse e di stragi. La strage di Ustica il 27 giugno e la stazione di Bologna il 2 agosto. La sentenza sul Totonero ha appena spedito Milan e Lazio in B con squalifiche da 4 a 2 anni per Paolo Rossi, Albertosi, Giordano, Wilson e Manfredonia e anche altri. L'inizio è difficile. Falcao patisce la saudade e fa venire mamma Azize e il fratello di latte Pato. Lidl lo piazza davanti alla linea dei marcatori che sono Spinosi e Romano oppure Spinosi e Dario Bonetti con Maggiora e formano appunto questa linea protetta dietro dal libero Turone e lo fa dialogare con due mezze ali dai piedi buoni come Carletto Ancelotti e Agostino Di Bartolomei, e poi con due ali larghe, il fuoriclasse Bruno Conti e Scarnecchia, che mettono al centro i cross per la testa di Pruzzo. Il 14 settembre a Como esordisce in campionato, vincendo 1-0 su autorete. Il 17 poi, in Coppa delle Coppe, segna il primo gol al Carl Zeiss Jena, ma poi a Jena si inabissa la Roma e perde 4-0. Il primo gol in campionato
lo fa solamente alla 18ª partita a Bologna, dove compie anche un salvataggio sulla linea. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questa storia del famoso divino. Parliamo di Paolo Roberto Falcao. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce da Marcord, il calcio che fu. Oggi stiamo raccontando da un argomento richiesto da voi via email, anzi ve la ricordo sempre, marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente. Un racconto di Claudio Gregori sulla carriera e sulla storia di Paolo Roberto Falcao, il divino, l'ottavo re di Roma, come volete chiamarlo, ma per me, come ho detto all'inizio, è semplicemente Falcao. Allora, dicevamo che il primo gol in campionato lo fa solo alla 18ª giornata a Bologna. E dovunque gioca un calcio totale come Alfredo Di Stefano. Non cerca la prodezza, ma la semplicità, anche se è maestro nel colpo di tacco e nella rovesciata acrobatica. I compagni ruotano intorno a lui come pianeti intorno al Sole. La Roma è campione d'inverno e resta in testa per 24 giornate su 30. Alla fine è seconda a 2 punti dalla Juve, ma si lagna per il gol di Turone, non concesso dall'arbitro Bergamo il 10 maggio del 1981 nello scontro diretto a Torino, quando a 3 giornate dalla fine aveva un punto di distacco. La polemica è fermata solo dall'attentato di Ali Agca al Papa Wojtyla. Per la prima volta la Roma è sul piano della Juventus ed ha un gioco migliore. La rivalità raggiunge l'acme. 4 giorni dopo l'assegnazione dello scudetto, il 28 maggio, nell'andata di semifinale di Coppa Italia, la Roma batte la Juventus a Torino con un gol di Ancelotti. E poi la elimina all'Olimpico. In finale supera il Toro ai rigori. Quel 17 giugno al Comunale Falcao segna il quinto rigore, quello decisivo, e recita da primo attore. Così, quando Sergio Leone, per conoscerne le qualità del film Bianco, Rosso e Verdone, organizza un'anteprima proprio con Carlo Verdone, invita 3 giudici: Alberto Sordi, Monica Vitti e Paolo Roberto Falcao. Questi conquista il Comunale di Torino il 1° novembre e ferma il volo della Juventus, che aveva appunto fatto 6 vittorie in 6 gare, con il gol dell'1-0. La Roma però è mutilata dall'infortunio di Ancelotti e finisce dietro a Juve e Fiorentina. Falcao ha la testa al Mundial spagnolo e fa le valigie prima della fine. Il 19 maggio del 1982, dopo 2 anni, torna in nazionale con Telè Santana al comando. Coutinho è morto purtroppo, facendo pesca subacquea al largo di Ipanema, ma anche nel progetto di Santana Falcao è una riserva. Però Cerezo è squalificato per la prima gara contro l'URSS. Falcao, con la forza del gioco, convince il CT. Il 14 luglio, giugno, scusate, a Siviglia, guida la rimonta contro l'URSS dopo la papera di Valdir Pérez sul 2-1. Segna poi il quarto gol alla Scozia, 4-1, e il terzo alla Nuova Zelanda. La partita finisce 4-0. Il Brasile entusiasma con il suo football bailado, il centrocampo di cui è un cardine. È composto anche da Cerezo, Zico e Socrates e diventa il quadrato magico di Telè Santana. Il 2 luglio il Brasile batte 3-1 ed elimina l'Argentina campione. Quel giorno Maradona, che si vede togliere
una palla gol da un colpo di tacco di Falcao, si fa espellere per un calcione a Batista. Nell'autobiografia dirà di aver sbagliato bersaglio. Quel calcio era per Falcao. Il 5 luglio al Sarriá di Barcellona, Falcao sfida l'Italia con Bruno Conti in squadra e sei juventini, tra cui c'è un certo Paolo Rossi. Poiché l'Italia ha sconfitto l'Argentina 2-1, al Brasile basta il pari per approdare in semifinale. Abbiamo negli occhi il film di quella storica gara, i gol di Paolo Rossi e Socrates, la pressione furibonda del Brasile e il pari. Chiedo scusa. E il pari del 2-2 firmato da Falcao al 68° di sinistro. 7 minuti dopo quell'esecuzione memorabile, ecco la stoccata mortale di Rossi. Per la Torcida è la tragedia del Sarria. Falcao torna più forte. Lidl ridisegna la Roma con Di Bartolomei libero davanti a Tancredi e una linea difensiva con Nela, Bjerkaud e Maldera, capace di propulsione. Falcao è il direttore d'orchestra davanti alla difesa a dialogare con Proasca e Ancelotti. In attacco, accanto a Pruzzo e Bruno Conti, ecco il folletto Iorio. Scusate che giro pagina, purtroppo le pagine sono attaccate. E con Iorio, appunto, seconda punta, a cui subentra Chierico quando serve il controllo del gioco. La Roma imprigiona i suoi avversari con la ragnatela di passaggi. Dalla quarta giornata è sempre in testa. Falcao segna ad Udine in Coppa UEFA dopo l'Ipswich Town di Ferguson e il Norrköping elimina il Colonia negli ottavi, battendo Schumacher all'88° nella gara di ritorno. Poi trafigge l'Inter che cercava il sorpasso con una punizione da 30 metri. La Roma chiude il girone di andata con un punto sul Verona di Bagnoli, 3 sull'Inter e 4 sulla Juve di Platini e Boniek. Falcao poi segna il gol della vittoria al Cagliari e con il Benfica quello dell'1-1 nello stadio Dalus. Il 6 marzo dell'83 incendia l'Olimpico segnando alla Juve, che però rimonta negli ultimi 7 minuti e vince con brio. È un momento cruciale. Falcao prende per mano la squadra e il 13 dello stesso mese a Pisa segna dopo 13 minuti e dirige da condottiero. L'8 maggio Ammarassi è campione d'Italia. Il 15 all'Olimpico festeggia lo scudetto con un gol al Torino e il presidente Pertini gli stringe la mano. Con 7 reti in campionato è secondo solo a Pruzzo che ne ha 12. La Juve, 7 scudetti negli ultimi 10 anni, finisce distante 3 punti. E con questo andiamo in pausa la nostra seconda, ma insomma, ci sarebbe ancora molto da dire e lo diremo nella prossima puntata. E quindi ascoltiamoci una bella canzone e poi torniamo per i saluti qui ad Amarcord, il calcio che fu, con la meravigliosa storia di un fuoriclasse, Paolo Roberto Falcao. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, a Marcord il calcio che fu termina qui. Abbiamo raccontato una parte della storia di Paolo Roberto Falcao, ci sarebbe ancora moltissimo da dire, ma insomma, Claudio Gregori è stato bravissimo a, diciamo così, a sintetizzare un po' la storia di questo giocatore che continueremo nella prossima puntata e andremo a vedere parecchie cosine interessanti. E Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che Amarcord va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i giovedì e tutte le domeniche alle ore 16:30. Un caro saluto agli amici di tutto il mondo da parte mia e alla prossima. Ciao.
1: Amarcord. Il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme ai Lisa Pazzi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce, brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata, chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23:01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski, con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Guasto in casa, non grave, ma fastidioso.
1: Volevi rilassarti?
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, tipo un rubinetto che inizia a perdere, una luce che smette di funzionare, una presa che fa contatto male, oppure un elettrodomestico che improvvisamente non risponde più come dovrebbe.
0: Ma il fatto che resti lì qualche secondo fermo a pensare, ok, e adesso da dove inizio?
1: Perché non sei un tecnico, non hai tutto chiaro e soprattutto non sai se è una cosa semplice o qualcosa che può peggiorare.
0: Ed è proprio in quel momento che l'intelligenza artificiale può fare la differenza, perché ti aiuta a trasformare un dubbio generico in qualcosa di più concreto e gestibile.
1: Con strumenti come Gemini o Google Lens puoi partire anche da pochissimo, persino da una foto del problema e ottenere subito un'indicazione su cosa potrebbe essere.
0: Oppure puoi descrivere la situazione con parole semplici e avere una prima diagnosi che non sostituisce un tecnico, ma ti dà una direzione chiara almeno.
1: E già questo cambia completamente l'approccio, perché passi dal non so cosa fare al ok, almeno ho capito da dove partire.
0: Poi c'è la parte operativa, quella in cui devi capire concretamente cosa fare passo dopo passo.
1: E qui entrano in gioco piattaforme come YouTube, iFix, dove trovi guide dettagliate, spiegazioni visive e soluzioni pratiche per problemi molto comuni.
0: La cosa interessante è che molte di queste operazioni, che sembrano complicate, in realtà sono gestibili con un minimo di attenzione e gli strumenti giusti.
1: Sistemare un sifone, cambiare una presa, controllare un interruttore o stringere un raccordo sono esempi tipici di situazioni che, con una guida chiara, diventano molto più accessibili.
0: E allo stesso tempo impari anche un'altra cosa fondamentale: riconoscere i limiti.
1: Perché uno dei rischi più grandi è pensare di poter fare tutto da soli, quando invece ci sono situazioni in cui è meglio fermarsi.
0: E avere un supporto che ti spiega anche quando è il caso di chiamare un professionista ti evita errori, perdita di tempo e spese più alte dopo.
1: E in più arrivi preparato, perché quando contatti qualcuno riesci a spiegare il problema in modo più preciso, senza partire completamente da zero.
0: Questo rende tutto più veloce, anche l'intervento di chi viene ad aiutarti.
1: E poi c'è un aspetto meno evidente ma molto importante per la sicurezza.
0: Sapere cosa stai facendo, anche nelle piccole cose, riduce il rischio di fare danni o di metterti in situazioni scomode.
1: Con gli strumenti giusti inizi subito, capisci meglio la situazione e prendi decisioni più rapide. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Alcune volte avere una sola direzione non basta più. Le strade si moltiplicano e fermarsi diventa inevitabile. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è crocevia. Il crocevia è il punto in cui il percorso lineare si interrompe. Proseguiamo il viaggio che è cominciato ieri col binario e, dopo aver parlato di questo binario che ci guida e ci accompagna, arriva il momento in cui le direzioni si aprono. Non c'è più una sola strada da seguire, ma più possibilità da prendere in considerazione. Il crocevia obbliga a rallentare. Non si può attraversarlo in automatico. Serve uno sguardo attento, una valutazione, anche solo un attimo di esitazione. Ogni strada porta con sé, infatti, una promessa, però può riservarci delle incertezze. Non sappiamo cosa troveremo al termine di quel percorso, anche perché noi non possiamo prevedere tutto. E proprio per questo scegliere diventa difficile. Ogni scelta è quello che ci complica la vita, ma ci dà anche lo stimolo ad andare avanti. Ogni scelta implica anche una rinuncia. Ogni direzione scelta lascia indietro delle altre possibilità, che forse non conosceremo mai e di cui forse un giorno potremmo pentirci. Eppure il crocevia è anche uno spazio di libertà. È il momento in cui possiamo cambiare rotta, in cui non siamo più vincolati a un percorso già tracciato. Dopo un binario, allora il crocevia apre l'opportunità, ci permette di immaginare, di deviare, di costruire qualcosa di diverso. Non esiste una strada giusta in assoluto, non esiste il bianco o il nero. Esiste quella che siamo pronti a percorrere, anche se ci appare grigia, diversa da quella che la nostra mente ha in mente per noi. Scusate il gioco di parole. E spesso è proprio il momento della scelta a trasformarci, più ancora della strada stessa. Il crocevia ci ricorda che ogni direzione nasce da una decisione, anche quando non siamo completamente pronti. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Un saluto da Antonio Torretti e un appuntamento domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Dalle frequenze di Radio Antenna Web state per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano in compagnia di Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago, programma dedicato al rock progressivo italiano in onda su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Iniziamo la nostra ora a disposizione parlando degli Ornithos. La band può essere considerata un progetto parallelo rispetto al Bacio della Medusa, in quanto ben tre componenti fanno parte di entrambi i gruppi. Formati nel 1999, quindi prima del Bacio della Medusa, hanno preso una forma più definita quando Eva Morelli si è unita al Bacio della Medusa stessa. Aggiungendo altri tre membri si è arrivati ad un line-up che ha permesso la composizione e la registrazione del loro debutto discografico. Pubblicato nel 2012 ed intitolato La Trasfigurazione, il disco ricalca in parte il suono del gruppo madre, con una maggiore evidenza del flauto e del sax, a cui dedica il brano che chiude l'album e che si intitola This Is What We've Got, The Flute Song, brano che noi andiamo ad ascoltare tra poco. Liturgia del Piombo è il progetto in solitudine del polistrumentista, compositore ed ingegnere del suono Ludovico Maggi Padovan. Coinvolto in precedenza nel progetto Wanda Wulz, con cui ha registrato quattro album tra il 2012 e il 2020, ha iniziato la sua carriera come Liturgia del Piombo da Mortara ed ha pubblicato il primo dei suoi cinque dischi nel 2022. La sua è una musica che mescola heavy progressive con il jazz avant-garde e mette in primo piano il suono del clarinetto e del sassofono. Oggi ascoltiamo un paio di brani della Liturgia del Piombo. Il primo si intitola 27 ed è tratto da Ustica, disco del 2023. Il secondo invece si intitola Pagine 183 ed è tratto dal recentissimo volume primo, pubblicato proprio quest'anno.

I Trip sono uno dei gruppi più importanti del rock progressivo italiano e negli anni d'oro, in particolare tra il 1970 e il 1973, hanno pubblicato 4 album. In questi 4 dischi, dietro le pelli dei primi due sedeva Pino Sinnone, mentre nei 2 successivi era presente Furio Chirico, che poi sarebbe confluito negli Arti e Mestieri. Dopo lo scioglimento, il gruppo ha cessato di esistere fino al 2010, anno in cui Chirico, insieme ai vecchi compagni Joe Vescovi e Weg Andersen, ha riformato i Trip e partecipato a numerosi festival prog e rock del periodo. Purtroppo, le scomparse di Andersen e Vescovi hanno messo fine a questa prima reincarnazione del gruppo. Parallelamente, l'altro batterista del gruppo, Pino Sinnone, ha organizzato una nuova formazione con la quale ha pubblicato nel 2021 una revisione del loro primo storico album intitolata Caronte 50 Years Later. Da allora queste due formazioni procedono in parallelo e pubblicano dischi che noi, con curiosità, ascoltiamo. Il prossimo pezzo si intitola A Suite for Everyone e lo troviamo sull'album Equinox, uscito a nome Furio Chirico's The Trip. Per par condicio, a seguire c'è Four Lives, brano tratto da Now the Time Has Come, a nome The Trip, il gruppo capitanato da Pino Sinnone. A concludere questa serie di brani ho messo Distruzione, pezzo estratto da Atlantide 2025, nuova registrazione che il Furio Chirico's The Trip ha fatto di Atlantide, album storico pubblicato originariamente nel 1972.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Parlami. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare il mio brano, Ema.

Ciao, io sono Eclipse 1.0, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano totale.

0: Senti?
1: Senti cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
1: Cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
0: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Chilling me softly. Adesso lo senti?
1: Direi di sì.
3: La musica elegante è su
4: Chilling Me Softly.
5: Smooth Night.
6: The best contemporary jazz in the world.
7: Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
9: I like Chilling Me Softly.
10: Smooth Night.
11: Chilling Me Softly.
12: Un programma di Patrizio Sigona.
13: Ma allora forse non ci siamo capiti, Io ho creato questo programma, ormai sono 3 anni che faccio Chilling Me Softly, lo dice il nome, Chilling Me Softly, fammi stare sereno, tranquillo, fammi rilassare, e tu mi vieni a dire, senti l'ansia, vedi c'è l'ansia, ah c'è il mistero, no, va bene, non hai capito niente. Bentrovati, eccoci a una nuova puntata di Chilling Me Softly Smooth Night. Vi saluto e vi abbraccio e vi ringrazio. Vedo i numeri di questo programma che aumentano in maniera incredibile. Vuol dire che state ascoltando sempre di più questa nuova versione della terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night, che Patrizio Sigona vuole portare tutte le settimane a vostra conoscenza per farvi ascoltare le novità del mondo della contemporary jazz. Come questo ultimo singolo di Diac che si chiama Soul Groove. E andiamo a cominciare Diac su Chilling Me Softly Smooth Night.

Siamo partiti con la giusta carica, con il funky. Fa parte di questa meravigliosa musica che si chiama Smooth Jazz, che è un po' una miscellanea di tanti suoni, di tanti generi. La Smooth Jazz ci ha la porta anche Brownie, da questo suo ultimo album. Questo è Touch of You, un'altra novità. Chill Me Softly, Moonlight.

Questo è veramente un talento. Quando si dicono i nuovi talenti arrivano, certo che arrivano, meno male che ci sono sempre nuovi talenti. Lui si chiama Justin Lin Schulz. Si racconta che addirittura iniziò a suonare il pianoforte giovanissimo. A 5 anni è salito sul palco dove suonava suo padre e, invitato ovviamente dal padre a sedersi al pianoforte, ha strabiliato l'intero pubblico. Poi a 12 anni ha iniziato la sua carriera suonando il jazz anche con grandissimi. Sentiremo parlare di Justin Lin Schulz, mentre sappiamo benissimo che Marcus Glick è un grande della smooth jazz e qui è con Gratitude, l'ultimo suo singolo.

quando la musica jazz o smooth jazz o, come dico sempre io, contemporary jazz diventa musica elegante, musica dell'anima, possiamo non

0: Ovviamente musicista, sassofonista, compositore, ma non solo, anche uomo d'affari, ha creato una sua etichetta discografica, è promotore di jazz festival, insomma Walter Baisley è uomo jazz a tutto tondo. Questo è il suo ultimo singolo, come ho detto, 65 rimbalzi, 65 bounce. Ma adesso, prima di continuare con le novità di Genuine Softly, vi volevo ricordare di un appuntamento. Noi stiamo seguendo quello che è il Tuscia Jazz Festival, esattamente il Tuscia in Jazz for SLA Festival, che mira ovviamente anche a una sana raccolta di fondi per poter contrastare quella che è il brutto male della SLA. Ma detto questo, volevo ricordarvi, anzi ve lo faccio ricordare dallo spot.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Ritorna Miles Sanko, una voce straordinaria, e questo è il suo ultimo, Is It Love, su Chill Me Softly

Com'è che si chiamano quella specie di miscugli musicali di due brani famosi? Mashup? Sbaglio? Un nome simile, mi pare proprio Mashup. Ecco, quello che stiamo ascoltando è l'ultimo singolo del bassista Tony Sander, accompagnato dal sassofono di Gerald Wright, per chi non avesse fatto attenzione come ci ho fatto io. Però perché tornando al mashup? Perché di fatto questo suo ultimo singolo si chiama Return to the Mac, ma in realtà è il miscuglio di Return to the Mac di Mark Morrison and I Like dei The Barge. Questo è il miscuglio magico. Ormai facciamo musica come viene viene. Qualunque sia il brano lo mettiamo dentro. Originalità, non originalità, cose nuove, cose rivedute, mixate, non importa. L'importante è ascoltare questa bella musica, come quella di Really Richard. It's You, ultimo singolo, ultimo album su Chill Me Softly's Moonlight.

0: spesso ci si rifugia su quelli che sono stati i successi del passato per poi riproporli, rimasterizzarli, reinventarli in qualche maniera di diverso, ma spesso è meglio andare ad ascoltare qualcosa che ha fatto la storia nel passato, come questo brano che sta per arrivare. Era di Maxwell, era il 1996 e il brano era famosissimo, Ascension, Don't Ever Wonder.
1: Questa è la musica di Smooth Night.

0: Giovane Maxwell, che poi diventò uno degli esponenti più in vista della rhythm and blues, del neo soul, che poi negli anni si è trasformata in quella che oggi è la smooth jazz. Però tutto un percorso che chiaramente ha trovato l'influenza di mille altri artisti e mille altri suoni. Ma rimaniamo sul pezzo, era 1996, un giovane Maxwell che si propone col suo primo disco e scende in classifica posizionandosi nella Billboard Rhythm and Blues di quell'anno all'ottavo posto, così d'amblè. Ma d'altra parte il suono c'è, la musica c'è e funky c'è, e questo era Max. Però torniamo in Italia, perché anche qui abbiamo delle giovani emergenti, delle brave singer come Livia Scafato, che insieme al mio amico Nerio Porci, Papic, ci ha rifatto un grande successo.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic, grazie a tutti e a presto.
0: L'avete riconosciuta? Careless Whisper, un successo di George Michael, qui nella sua versione nuova nuova di Livia Scafato, insieme all'arrangiamento di Papic su Chilling Me Softly, Smooth Night.

i nuovi talenti che si affacciano negli ultimi anni in quello che è il panorama della jazz più contemporaneo, smooth jazz, new soul e quant'altro. È il caso di Jason Jackson, che nel 2021, quindi pochi anni fa, di fatto emerge e si fa conoscere posizionandosi nei primi 20 posti della Billboard, così d'amblè, col suo ultimo album che si chiamava Moving On. Oggi torna con una nuova canzone estratta a fine del 2025, quindi estratta dal suo ultimo EP, che si chiama Dropping the Needle e che abbiamo ascoltato. Ma andiamo avanti, perché abbiamo anche DJ Stone, un altro delle sue novità, Guest of the Lobby, e questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

straordinaria sassofonista che sta emergendo alla pari di tante sue colleghe. Addirittura in un'intervista le è stato chiesto: ma c'è competizione tra voi donne che suonano lo strumento del sassofono in questo mondo dello smooth jazz? Ci sono tanti nomi di signore che in qualche modo si stanno facendo largo e si stanno facendo anche molto apprezzare per quanto riguarda appunto la loro versatilità, la loro duttilità nell'uso del sassofono. E lei ha risposto semplicemente così: un fiore non pensa di competere con quello accanto, semplicemente sboccia. E questo la dice tutta, anche perché una delle sue ispiratrici è stata la grande Candy Dolfer. E questa era Brittany Atterbury.

0: Sì, è una inaugurazione, perché di fatto lui è Matt Willard e molti di noi che sono amanti di questa musica del contemporary jazz se lo ricordano Matt Willard e quanto fosse bravo come sassofonista. Però qui non ritorna come Matt Willard, ma inizia la sua nuova carriera come Cali Jones. E questo è il suo primo, mi viene da ridere questi cambiamenti di nome che sono dettati non da operazioni marketing ma proprio da nuovi inizi musicali. Questo è Midnight Strut ed è l'ultimo 45 giri di Cali Jones, all'epoca conosciuto come Matt Willard.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

ultimi successi, tutti nuovi singoli, tutte novità. Diciamo che forse il più vecchio è proprio questo di Faustina Dixon, che risale praticamente a fine dell'anno 2025, a ottobre, quando uscì il suo recente album, perché stiamo parlando di ottobre del 2025, qualche mese fa. You Don't Really Know Me, questo era il titolo dell'album, e noi siamo andati a prendere un brano da questo album che lei ha suonato insieme a Chris Big Dog Davis. Oh, sono le novità di Cilimi Softly, sempre di più e sempre più nuove. Anche se spesso ricordare qualche grande gruppo del passato non fa male, tipo i Blackbird, per esempio? Eh sì, e qui li ascoltiamo insieme a Thanks You Jazz. Sì, City Walk!

seducente voce di Roy Rhodes con questo suo ultimo Supposed To ci porta praticamente alla fine del programma, perché anche per questa puntata dei Cilimi Soffli, come si dice, i giochi sono finiti. Mi dispiace, lo so, voi volete andare, anch'io, voi volete andare avanti tutta la notte ad ascoltare questa musica, e invece c'è una fine per tutto, ma anche un inizio, perché poi la prossima settimana sarò nuovamente qui su questa radio, sempre alla stessa ora, per portare

0: suo è sicuramente uno degli urban jazz più seducenti, questo bassista Roberto Valli, che ha un percorso artistico incredibile. È stato direttore artistico di Dean Shure, poi ha suonato con George Benson, con Bonnie James, con Norman Brown, con David Benoit. Insomma, ragazzi, questi sono nomi di grandissimi artisti e musicisti della smooth jazz, più contemporanea, più moderna. E io vi devo salutare, però vi assicuro che anche nelle prossime puntate vi porterò, come con questa che ho fatto adesso, tantissima nuova musica, nuovi singoli, novità. Tutto il meglio della smooth jazz e del contemporary jazz internazionali su Chill Me Softly Smooth Night. E con questo vi ringrazio come al solito per l'ascolto, vi ridò appuntamento sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, e ringrazio tutti i miei ascoltatori fedeli e le mie ascoltatrici fedelissime. Stasera mi impampino, ma com'è? Ciao a tutti, grazie. Alla prossima!
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night, un programma di... Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.